buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

distanza, sai, è come il cielo. Distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
6: Pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e

0: qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35° anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
15: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Prima domenica di ottobre ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Signora Coriandoli, sono io.
3: Ciao Fabio.
2: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
3: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
2: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
3: Se Dio vuole.
4: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica a Che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
2: Tic tac tac tic mor. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
3: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
4: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo,

0: Darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mie

0: le Marlene.
1: Buongiorno. Sulla 27 Venezia, Belluno, il vento è forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Sulla statale 45 di Val di Trebbia in Liguria c'è corsia chiusa dopo l'incrocio Montebruno e prima dell'incrocio Loco. Stesso tratto, corsia chiusa dopo l'incrocio di Bargagli e prima dell'incrocio Colle di Boasi. Sulla statale 90 delle Puglie in Campania, traffico rallentato causa incidente tra l'incrocio Ponte sul Calore, strada statale 7 Appia e prima dell'incrocio Passo di Mirabella. Nel Molise, sulla statale 87 Sannitica, incidente sull'incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 647 in direzione Termoli, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda, prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
9: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
10: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
11: Insomma, le solite cose.
12: Non direi le solite cose.
9: L'avventura sta per cominciare.
12: Tenetevi forte.
9: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: un cuore.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede
2: e volevamo fare un saluto a tutti gli amici di Radio Italia. Ciao.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

lui, Vasco Rossi, come vorrei, su Radio Italia, solo musica italiana. E allora eccoci qua, siamo pronti, buongiorno, buongiorno, iniziamo insieme questa domenica 4, oggi è il 4 ottobre, quindi insomma dedicata, sarà dedicata questa giornata chiaramente a tutti, Francesco, agli animali, insomma questo sarà più o meno l'argomento. Comunque iniziamo, io adesso do la linea subito all'informazione, sentiamo il nostro oroscopo, intanto noi ci prepariamo, vero Luca Camorcia? Sei pronto tu? Ok, allora fammi dire solo l'ora esatta, a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Mosca ammette di aver attaccato il ponte nord di Kiev, avverte gli occidentali se ne vadano. Zelensky replica: attaccheremo le raffinerie emerse nella capitale ucraina. Manovra scostamento da 29 miliardi per difesa e energia, la maggioranza rivendica misure per famiglie e imprese. Critiche le opposizioni, priorità alla sanità. I migliaia in piazza in Spagna dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, scontri a Valencia, arresti e feriti, gli alleati frenano Sanchez, le misure e poi il voto. Brasile alle urne, sfida tra Lula, Flavio Bolsonaro alla presidenza del paese, allarme sicurezza e possibili interferenze americane, militari mobilitati per garantire il voto. Identificato il copilota del volo Fly Dubai, pianificava un attentato, era stato licenziato dalla compagnia dell'Oman per le sue idee estremiste, ha usato l'ascia di emergenza contro il comandante. Il caso Garlasco, esempio, torna a ribadire la propria innocenza, non ci sono prove per mandarmi a processo, i legali di Stasi annunciano, altri elementi faranno scalpore. Salerno teneva armi e manuali con finalità terroristiche, arrestato dalla Digos uno studente di 21 anni, il giovane diceva di aderire all'ideologia del radicalismo islamico. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone secondo Martin, terzo Bezzecchi, pole di Verstappen in Malesia. La gara alle 9, live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e buona domenica, oggi 4 ottobre 2026 ed è San Francesco d'Assisi. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, cercate di cavarvela da soli ed evitate di appoggiarvi sempre sugli amici. In quanto all'amore, la persona che vi sta accanto potrebbe non dimostrarvi il suo affetto per il timore di non essere ricambiata. Insomma, incoraggiatela. Toro, grazie alla passione e alla generosità oggi risolverete tutte le piccole incomprensioni con il partner. Cercate di non sperperare il denaro in maniera troppo disinvolta. Dal punto di vista economico è un momento un po' delicato. Gemelli, godetevi la vicinanza dei vostri cari dedicando più tempo agli amici e ai familiari. Non preoccupatevi se vi sentite in crisi con la persona amata, si tratta solo di una vostra ingiustificata sensazione che passerà molto presto. Cancro, una forte delusione potrebbe lasciarvi con l'amaro in bocca e con la voglia di starvene in totale solitudine per smaltire il dispiacere. Meno male che l'amore vi fornirà un riparo sicuro dalle ingiustizie del mondo. Il partner, dolce e premuroso, vi ripagherà di tutto. Leone, non sprecate questa domenica lavorando, mettendo in ordine la vostra casa. Approfittate per fare una lunga passeggiata all'aria aperta, per visitare luoghi sconosciuti o per fare conversazione con gli amici più cari. Dedicatevi anche allo sport. Vergine, l'armonia della luna in trigono vi predispone verso i piaceri della vita e verso le gratifiche che fanno bene alla vita sentimentale. L'ottimismo vi pervaderà e sarà utile per sorridere a quei piccoli inconvenienti della vita a due. Bilancia, l'intensità con la quale manifesterete le vostre emozioni stabilirà una comunicazione sciolta e spontanea con chi avete accanto e la vostra generosità risolverà i problemi della realtà quotidiana. Usate con consapevolezza il vostro fascino. Scorpione, oggi Venere vi farà riflettere sui problemi d'amore. Mantenete la calma, quindi se avete contrasti con il compagno, non forzate le situazioni se siete in fase di conquista, perché la persona prescelta ha ancora le idee confuse. Sagittario, per recuperare un rapporto molto importante, puntate sul dialogo e sacrificate il vostro orgoglio. In ogni caso, lo sapete bene, ne vale la pena. Un amico con il suo comportamento ambiguo vi farà venire qualche dubbio. Aspettate e capirete. Capricorno, cercate di dimostrare la vostra superiorità, ma non in modo subdolo o provocatore. Non lasciatevi coinvolgere in qualcosa che non ha nulla di concreto e che non può certo lasciare qualcosa di buono nella vostra vita sentimentale. Acquario. La domenica si prospetta particolarmente animata e movimentata. Limitatevi alle faccende inevitabili e accantonate le velleità che vi fanno perdere tempo. Sarà utile tenere a freno la vostra impulsività per evitare una contestazione antipatica della vostra dolce metà. Pesci, in questo giorno di festa potrebbe accadere un evento nuovo nella vostra vita sentimentale. I più fortunati saranno i single, perché vivranno un incontro sensuale all'insegna della spontaneità e del piacevole imprevisto. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana

Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo aperto così la nostra domenica. Sono Fiorella, buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati, ben sintonizzati. Eccoci insieme, io con voi fino a mezzogiorno, quindi questa bella, devo dire bella, insomma bella, è una giornata soleggiata anche oggi, una bella giornata del mese di ottobre. Allora Luca Camorcia, ti sei ricordato di fare gli auguri a tua mamma? Che si chiama Francesca, bravo, bravo, e anche noi vogliamo fare tanti auguri a tutti Francesco e le Francesche che ci stanno ascoltando. Tra l'altro in Italia è un nome molto comune, è stimato che ci siano circa 1,5 milioni, 1,7 milioni di persone che portano questo nome, che a me piace molto, tra l'altro è un bellissimo nome. Lo sapete che da oggi è festa nazionale, è ritornata questa festa, non ce ne accorgiamo perché è domenica, dobbiamo aspettare il prossimo anno quando sarà proprio festa in tutti gli effetti, le scuole saranno chiuse. Comunque va bene, insomma siamo felici. Chiaramente parleremo tanto di animali perché è la giornata mondiale anche questa degli animali, e a proposito di questo voglio leggere subito questo messaggio che ha mandato Marco di Taxi Bau, che ci racconta che sta andando a prendere dei cagnolini da portare al Parco Sempione a Milano per la giornata dell'adozione consapevole. Quindi dice: se c'è qualcuno che fosse interessato ad adottare un cagnolino, li invitiamo a venire a vederli. Ovviamente non lo può portare via, insomma c'è tutto un iter, però insomma può scegliere il cagnolino, ripeto, a Milano è tutto il giorno.

turno al Parco Sempione. E la protagonista nostra qual è? Sempre la musica. Bellissima la scaletta di questa mattina. Con piacere riascoltiamo questo brano di Luca Dirisio. Il titolo è Calma e Sangue Freddo.

0: sempre ci vuole calma e sangue freddo. Allora, il nostro numero 331-995-0095. Donatella, siamo felici che sei dei nostri. Quindi un abbraccio come sempre. Abbiamo gli auguri di buon compleanno a Olga, che vive in Germania. Fa gli auguri al suo compagno Adriano. Non mi sono arrivati ancora auguri di San Francesco. Secondo me arriveranno tutti insieme fra pochissimi minuti. Comunque, ancora buona domenica. Stiamo insieme questa mattina, dai, sì, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia tra racconti, test e consigli di lettura.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

DJ con Ossessione su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, dicevo che oggi è la giornata mondiale degli animali e quest'anno è dedicato al tema vedere il mondo con i loro occhi. Sarebbe bello, cioè lo scopo di questa frase è invitare gli umani a mettersi nei panni delle altre creature che popolano questo pianeta e agire tenendo conto anche del loro benessere, insomma delle loro esigenze. Allora, in questa giornata speciale vi devo dire che Torino è incoronata come la città italiana che ama di più gli animali, complimenti, con la percentuale più alta di animali da compagnia e il numero più alto di cani registrati all'anagrafe. Invece per quanto riguarda il turismo, la città italiana pet friendly per eccellenza è Rimini, con il 68% di hotel aperti agli animali da compagnia. Beh, ci piacciono, quindi complimenti a queste due città in questa giornata, insomma, dedicata agli animali, dovevamo citarli, quindi Torino e Rimini. Allora, Salda Catania vuole fare gli auguri di buon onomastico alla nostra bella Francesca Leto, chissà se all'ascolto in questo momento, comunque tanti tanti auguri, e poi auguri buon compleanno a mia sorella Francesca, quindi doppia festa, ecco, non capisco il nome, vabbè, comunque tua sorella Francesca starà all'ascolto senz'altro. No, non capisco il nome, siccome io non vedo benissimo, che cosa ho fatto? Ho dei caratteri pazzeschi, quindi a volte i messaggi sono tagliati, quindi adesso vi ho detto che cosa succede. Cosa succede a livello musicale? Stiamo per ascoltare la nuova canzone di Max Pezzali. Allora, il titolo è Le ali, però vi devo dire che è scritto Le, poi c'è un trattino, trattino basso e poi ali, perché ha due significati, quindi le ali, insomma, quelle che servono per volare, e poi c'è l'aggettivo le ali. Ecco, l'ho annunciato, l'ho detto, siamo pronti? Eccolo, Max Pezzali. Era...

Achille Lauro con Rolls Royce, era il 2019, mi pare che fosse il primo Festival di Sanremo. Io ascoltando questa canzone ho pensato poi a tutta l'evoluzione che c'è stata, anzi la rivoluzione, diciamo, a livello artistico per quanto riguarda Achille Lauro, cioè è cambiato veramente tutto completamente, insomma adesso è un artista molto molto amato. Allora, no, ma veramente oggi non si festeggia San Francesco, cioè lo scrive Cocco, dice guarda che oggi è San Francesco. San Francesco invece è il 9 marzo, io non lo sapevo, cioè non tutti gli onomastici hanno maschile e femminile lo stesso giorno. Guarda, questa mi giunge nuova e chiederemo, dopo chiamo la nostra Francesca Letto e chiedo, ma tu festeggi oggi oppure no? E poi c'è, ciao Mario, dice che vuole fare gli auguri al suo idolo Francesco Gabbani, e vogliamo fare gli auguri a tutti Francesco della musica italiana. Sono tanti, sono tanti, come Francesco Renga, come Francesco Gabbani, come, cioè sono tanti, ma adesso non li ricordo, adesso ci penso e poi ve lo dico. E poi saluti dal gruppo di Torino che va in montagna con il nostro cane Enzo a festeggiare il compleanno del nostro amico Francesco. Dai, vabbè, c'era Francesco Guccini, c'è Francesca Michelin, guarda che mi arrivano poco alla volta. E adesso invece c'è lui, c'è Ligabue, abbiamo scelto una delle sue canzoni, questo siamo andati al 2014, c'è sempre una canzone, ascoltiamo.

0: Allora, avete ragione voi, abbiamo controllato, oggi non è Santa Francesca, sarà il prossimo 9 marzo e non lo sapevo, e quindi è solo San Francesco. Parliamo invece del nostro sito che si è rinnovato su radioitalia.it. Tra l'altro ci sono due gran belle novità: la sezione programmi, in cui poi se vi va potete anche riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, belli, divertenti, come Amore Psiche, c'è la Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e non solo, tanto altro. Quindi vi invitiamo a seguire il nostro sito radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: '57 è uno spettacolo, '57 è un percorso, '57 è una scoperta, '57 è un incontro, è moda, è un viaggio, '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, te lo conosce. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosce.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.

Ma di Kayan con Detto tra noi, Mariangela scrive: grazie, meraviglioso ottobre. E in effetti sì, è vero. Io ho visto delle immagini ieri di spiagge italiane, non dico affollate come il mese di agosto, però erano veramente piene di gente, e tra l'altro pare che saremo sui 20 gradi anche fino alla metà di questo mese di ottobre. Che meraviglia. Allora, adesso vi voglio parlare di Pierci. È uscito il suo nuovo singolo venerdì, ha debuttato su Radio Italia Solo Musica Italiana. Il brano parla dello stare sospesi in equilibrio tra passione, dovere, aspettative e libertà, riuscendo sempre a cavarsela. Tra l'altro lui l'anno scorso ha fatto parte del team di Francesco Gabbani a X Factor la scorsa primavera, e poi si è esibito prima dei concerti di Francesco nei palazzetti. Ha un grandissimo seguito, le sue fan hanno creato anche un proprio gruppo su Instagram, si chiama Bimbe di Pierci, e quindi noi l'ascoltiamo con Sul

Uno dei più grandi successi di Lucio Dalla, questa Caruso. Adesso siamo curiosi di sapere com'è il tempo oggi sull'Italia, quindi ce lo dice fra poco il nostro Alberto Alfano. E intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggior presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.

0: Salve, fa anche lui, Francesco Gabbani. Gli abbiamo fatto prima gli auguri di buon onomastico. Ancora auguri a tutti, Francesco, che sono con noi questa mattina. Sono le 10:10. Siete in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella. Allora, se ci state ascoltando è perché siete già svegli, no? Avete dormito bene questa notte, tutto a posto. Ma a voi succede mai di avere magari sonno, no? La sera sei stanco, hai veramente tanto sonno, però non vai a dormire. Non vai a dormire con un occhio aperto, uno chiuso, continui a guardare magari la TV, non lo so, ascolti la musica, leggi il libro. A me succede, dico, ma perché non vado, ma perché sto qui e non vado a dormire? Adesso ve lo dico io perché, cioè, non è una semplice mancanza di sonno, ma potrebbe essere addirittura procrastinazione del sonno per vendetta, una vendetta. Ho letto questa notizia, ho detto, ma di chi ci dobbiamo vendicare? Allora, può succedere che quando durante la giornata, no, non abbiamo avuto, è stata una giornata pesante, lunga, non abbiamo avuto tanto tempo per noi stessi, la sera diventi l'unico momento da dedicare alle proprie passioni, e così, anche se si è stanchi, si tende a rimandare il momento di addormentarsi, no? Io adesso vi voglio coinvolgere, voglio sapere se anche voi a volte fate così, siete stanchi, però non cedete. È chiaro che il problema è che le ore rubate al sonno possono presentare poi il conto il giorno dopo, no? E va bene, il numero è 331-995-0095 se lo volete utilizzare, beh, non solo per questo argomento, insomma, anche magari per raccontarci questa domenica cosa farete, eccetera eccetera, per mandare i vostri saluti. Intanto noi ascoltiamo subito il disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: compa.
1: Daniele Silvestri con Salirò. Ho detto prima, ma perché alla sera quando siamo stanchi non ce la facciamo più, non andiamo a dormire, non lo facciamo per vendetta? E ci sono un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori, torno fra pochissimo con voi.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
13: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie.

Estate 2024, vabbè, hanno spopolato Tony F. Gaia con Sesse Samba, e sì, è vero, a volte abbiamo un sonno tremendo, non andiamo a dormire. Monica dice: il mio addormento a più riprese sul divano dalle 22 alle 23, ma prima di mezzanotte però non dormo, dice, la mattina seguente alle 6:30, quando evidentemente si deve svegliare per andare a lavorare, mi dico: questa sera vado a dormire prima. Cioè, questo è un pensiero che abbiamo tutti quando la sera magari andiamo a dormire un po' tardino. E aspetta, ce ne sono tanti. Io ho sempre dormito con piacere, dice, adesso 60 anni e non mi addormento prima delle 2 di notte, con tutta la mia rabbia verso il cortisolo. Il cortisolo sì, a volte crea questi problemi. Un'amica, un'infermiera dalla Sardegna, ci scrive che anche quando fa dei turni lunghissimi, faticosi, quando arrivo a casa dice: secondo me vado a dormire? No, assolutamente no, e ho bisogno di rimanere sveglia e fare delle cose che mi piacciono. Va bene, allora aspetta, qualcuno mi stava raccontando che in Sicilia è una giornata bellissima, Riviera Ponente, Milazzo, Messina, è una giornata spettacolare, al momento abbiamo 24 gradi, quindi ci godiamo ancora il mare, e devo dire che fate veramente molto molto bene. Allora, adesso c'è la magica voce di Mina, lei ha ripreso questo grande successo di Pino Daniele del 2007, il titolo è Vento di Passione. Il ricordo

Italiana, io lo so che dopo questa notizia arriveranno i vostri commenti spontanei. Sentite un po', magari qualcuno interessa, non lo so, però dai primi giorni di novembre sarà possibile dire addio alla pila di panni da lavare, sarà possibile ridurre l'uso della lavatrice, perché tra un mese circa si potrà acquistare online e ricevere poi a casa una maglietta che promette di rimanere completamente in odore per un mese, anche se viene utilizzata ogni giorno, anche se si suda tantissimo. Dopo un mese comunque va lavata, dopo un mese. Allora, stando a questa azienda americana che l'ha ideata, questa maglietta, questa t-shirt è realizzata con diciamo degli ingredienti speciali, no? Che permettono di inibire, assorbire i batteri responsabili dei cattivi odori e l'umidità. Pare che sia realizzata con rame, argento, zinco, oro, cenere vulcanica, e poi ci sono altri due componenti segreti che non hanno voluto dirci e quindi non li sappiamo. Allora, è in vendita dal prossimo mese. Vi dico anche che costa $79. È disponibile in colori, vedo tutti scuri, però beh sì, perché bianco, cioè come fai a una maglietta bianca, anche se non puzza, diciamo così, però sarà un po' sporca, no? Quindi è disponibile in nero, blu, bordeaux, verde scuro, e c'è una versione anche più economica. Cioè, Luca Camorgia, non fare queste facce, perché devo arrivare alla fine di questa notizia. C'è anche una versione che costa €39. Ecco, questa la puoi utilizzare un massimo di 2 settimane. Quindi tu ti metti questa maglietta, non te la togli più per 2 settimane, e questa maglietta sarà sempre in odore, non dico profumata, però sarà in odore. Quindi allora, ci crediamo? Assolutamente sì. Io non la proverei, devo essere sincera, però lo so che adesso arrivano i vostri commenti. Cioè, cioè tu tieni la maglietta un mese, dice, vabbè, ma tanto non puzza e quindi la posso tenere. No, ragazzi, non lo so, c'è qualcosa che non va. Va bene, c'è una bella canzone adesso di Tommaso Paradiso che racconta di un amore estivo. Il titolo è Agitare Coca-Cola.

0: proposito della maglietta che non si lava per un mese o due settimane, il mio compagno la tiene già due settimane, quindi l'ha inventata lui. Buona domenica a tutti, ciao Angela e Andrea da Roma, ritorno fra pochissimo.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pronto?
2: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
1: Beh, un po'.
2: Ah, mi dispiace, non volevo.
1: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
2: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
1: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
3: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è un posto dove tutto può accadere.
2: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato, creature strane, luci misteriose.
3: Cos'è questo posto?
4: È l'albero di molto lontano.
1: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
3: È fantastico.
1: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: E questa è un'altra nuova canzone di Romancino, Simone Molinari, con Nuvole, Bossa in Blu. E qualche giorno fa lui ha festeggiato il 17° compleanno della figlia Linda insieme all'ex moglie Claudia Gerini, e sui social mamma e papà hanno pubblicato alcuni scatti e il dolce messaggio: auguri amore, buon compleanno, sei la nostra gioia, sei la nostra felicità. Anna da Milano, cioè Anna, non ho capito, ma tu dove sei in questo momento? Per dire, c'è oggi a Pompei 27 gradi e c'è comunque anche una bellissima festa, però Anna, sei a Milano? Ho capito, sei a Pompei. E continuano ad arrivare anche messaggi per quanto riguarda questa maglietta, no? Che la puoi usare un mese e non senti nessun odore. E Corrado dice: guarda, io non credo che la maglietta non puzzi dopo un mese di utilizzo, è il nostro naso che si abitua a non sentire l'odore, bisogna vedere cosa ne pensano gli altri. No, ma ho detto, infatti io non la proverei assolutamente. Sono le 10:54 minuti, rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
4: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

Partenope, Merkel Cremond e Serena Brancale e The Colors. C'è un'amica che si chiama Rosanna che ci sta seguendo da Cagliari, che ci racconta: cioè, questa notte nemmeno 5 minuti ho dormito, e quindi sapete cosa ho fatto? Mi sono tagliata i capelli. E poi dice: guarda, io non sono una parrucchiera, e da giovane avevo questa passione, vedevo sempre mia cugina. Dice: volete vedere il mio taglio? Come no? Come no? Tu mandami il tuo taglio, poi vedo come farlo vedere anche ai nostri ascoltatori. La vedo un po' dura, però dai, ci possiamo provare. Va bene, siamo in anticipo, ma andiamo direttamente nella prossima ora, e quindi a Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi alle ore 11.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Mosca ammette di aver attaccato il ponte nord di Kiev, avverte gli occidentali se ne vadano. Zelensky replica: attaccheremo le raffinerie emerse nella capitale ucraina. Manovra scostamento da 29 miliardi per difesa e energia, la maggioranza rivendica misure per famiglie e imprese. Critiche le opposizioni, priorità alla sanità. I migliaia in piazza in Spagna dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, scontri a Valencia, arresti e feriti, gli alleati frenano Sanchez, le misure e poi il voto. Brasile alle urne, sfida tra Lula e Flavio Bolsonaro alla presidenza del paese, allarme e sicurezza e possibili interferenze americane, militari mobilitati per garantire il voto. Identificato il copilota del volo Fly Dubai, pianificava un attentato, era stato licenziato dalla compagnia dell'Oman tra le sue idee estremiste, ha usato l'ascia di emergenza contro il comandante. Il caso Garlasco, esempio, torna a ribadire la propria innocenza, non ci sono prove per mandarmi a processo, i legali di Stasi annunciano, altri elementi faranno scalpore. Salerno teneva armi e manuali con finalità terroristiche, arrestato dalla Digos uno studente di 21 anni, il giovane diceva di aderire all'ideologia del radicalismo islamico.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Una meravigliosa canzone di Ron, Non abbiamo bisogno di parole, su Radio Italia, solo musica italiana. Eccoci ancora insieme, sono Fiorella con voi e domenica, che bella domenica, questo 4 ottobre. E insieme a voi con tanti auguri che arrivano chiaramente per tutti. Francesco, ogni tanto ne prendo uno così al volo. Auguri a mio marito Francesco, dai suoi figli Emma e Luciano. Tra l'altro, ho sbagliato i tempi per leggere questo messaggio, perché prima abbiamo ascoltato Zucchero con le mani sbucci le cipolle ed era arrivato questo messaggio da Maria dalla provincia di Cagliari. Cioè, oggi ho la famiglia riunita e sto infornando una focaccia di cipolle, mamma mia, chissà che profumo, sarà pronta immagino, perché è arrivata un po' di tempo fa. Io vi voglio parlare di Giorgia. Allora, ieri mattina vi ho parlato di Giorgia, ho detto questa sera c'è l'ultimo concerto a Milano, pare che ci siano degli artisti, e in effetti era presente la nostra redazione e ci ha raccontato tutto, no? Diciamo che Giorgia è stata di parola, perché con lei hanno duettato i Rama, c'era Emma, c'era Annalisa, cioè hanno regalato veramente delle esibizioni bellissime, molto molto emozionanti. E poi dopo l'esibizione ha voluto scambiare due parole con ognuno di loro. Ai Rama ha detto che si gasa a cantare con lui, a Emma ha detto che è un artista che porta amore e luce, e con Annalisa al suo fianco ha tenuto a ricordare che lei è stata la prima artista donna a esibirsi nella nuova arena di Milano la scorsa estate. Quindi grandissimo concerto, e ha cantato anche Parafulmini.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Gali con Cara Italia, fra poco parleremo di Leonardo Pieraccioni, perché cioè, gli è accaduta una cosa molto bella, lui si è anche emozionato, ha ritrovato il suo libretto delle giustificazioni della scuola media, tra l'altro in un mercatino, cioè una cosa veramente incredibile. Fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale,

0: scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airk.it/Natale.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
4: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Loro Negramaro con mentre tutto scorre anche questa bella domenica mattina insieme a voi, insieme a noi, Radio Italia, solo musica italiana. Vi voglio raccontare questa cosa che è capitata a Leonardo Pieraccioni. Grazie ad un amico ha ritrovato il suo libretto delle giustificazioni della scuola media Giosuè Carducci di Firenze. Allora lui si è molto emozionato. Allora, questo, dove era finito questo libretto? In un mercatino, inspiegabilmente in un mercatino delle pulci a Subiano, in provincia di Arezzo. E quindi l'ha trovato un suo amico, ha detto: no, ma questo è di Leonardo, e quindi gliel'ha fatto recapitare, gliel'ha portato. Allora lui si è molto commosso, perché è tornato indietro, no, dei 50 anni, quando rimaneva a casa sotto le coperte davanti alla TV perché stava male, e racconta alla sua mamma si prendeva cura di lui chiedendogli anche come stesse ogni mezz'ora, e poi ha proseguito il suo viaggio nel passato riflettendo. Dice: stavo male fisicamente, no, voglio dire, si stava riflettendo perché evidentemente ci è andato poco a scuola. Dice: stavo male fisicamente, ma 11 anni senza andare a scuola, nel letto caldo con la televisione, la minestrina calda con il formaggino, stavo benissimo, protetto in una bolla, fuori poteva succedere di tutto, ma io lì ero felice. È il problema che poi bisognava in qualche modo, no, tornare a scuola. È il momento adesso di ascoltare Sfera Ebbasta. È molto bello questo video, non so se l'avete visto, è stato girato davanti al cenacolo di Leonardo da Vinci, e il titolo del brano è Lontano. Tu non sai quante volte

sensazioni. Puro sangue. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Alzi mi

i cuoricini di Comacose. Adesso vi parlo di un imprenditore pugliese, è giusto citare nome e cognome, poi capirete perché. Si chiama Vito Antonio Colucci. Lui ha voluto dare, diciamo, proprio un segnale bello, concreto, di vicinanza ai suoi dipendenti per attenuare la difficoltà legata all'aumento del prezzo della benzina. E quindi da giovedì scorso, dal 1 ottobre, tutti i lavoratori della sua azienda ricevono un contributo di 50 centesimi per ogni litro di carburante calcolato sulla distanza percorsa quotidianamente tra la propria casa e la sede di lavoro, che si trova a Monopoli, quindi in provincia di Bari. Ragazzi, mica poco, 50 centesimi per ogni litro. E devo dire che non è la prima volta che Colucci pensa ai suoi dipendenti, perché nel 2019 aveva istituito un premio nascita, 10.000 euro ai neogenitori, quindi suddivisi, aveva dato 2.000 euro alla nascita, per 400 euro al mese per i primi 20 anni del figlio, cioè un grande. Poi ha dato un sostegno economico anche in ambito sportivo, pagando la palestra ai suoi lavoratori, per ribadire il detto mens sana in corpore sano. Ce ne fossero di imprenditori così, ce ne vorrebbero di più, quindi assolutamente tutta la nostra stima. Intanto sono le 11:36, è pronto Fulminacci con Maledetto me.

0: Dobbiamo fare gli auguri a Maria Concetta, ha scritto il figlio che si chiama Salvatore. Fate gli auguri alla mia mamma, compie 37 anni. Che mamma giovane che hai. Poi succede sempre questa cosa, la domenica, sapete che io gradisco molto i vostri menù domenicali, e un'amica, non lo so, non c'è la firma, comunque dice oggi San Francesco e festeggio il mio piccolo, cioè piccolo, 29 anni, sì, ma per te è sempre piccolo, lo so, con maccheroni al forno, carne a ragù, parmigiana di melanzane, peperoni, crocchè di patate, poi frutta, dolci, pastiera. Cioè, vabbè, faremo un po' tardi, pazienza, cioè, però sono anche un po' stanca. No, ci credo, se hai iniziato a cucinare tutta questa roba questa mattina, molto probabilmente ti sarai alzata alle 5. Sono le 11:40 minuti, buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
4: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: C'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: come se non fosse stato mai amore la voce di Laura Pausini. E allora ci sono gli amici che sono in viaggio, tanti, quattro: Carmela, Salvo, Flavia, Francesco da Palermo. Sono in macchina, ci stanno ascoltando. Noi immagino le vostre facce, oddio, ci sta salutando. Sì, vi saluto e devo fare gli auguri quindi a Francesco per il suo onomastico e alla nipote Giada per il compleanno. Tanti auguri, voglio un applauso su quella macchina, perché dovete festeggiare con noi. Siamo per ascoltare la nuova di Aiello, l'ascoltiamo da venerdì. Questo brano parla dei rapporti che cambiano nel tempo, cambiano sì i rapporti, e che comunque continuano a lasciare qualcosa. E pubblicando sui social, insomma, diciamo degli estratti, no, di questa canzone, qualcuno ha chiesto di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Un utente ha scritto: ti vogliamo a Sanremo. Lui cosa ha risposto? Non ha né confermato e né smentito. Insomma, si vocifera che possa effettivamente essere tra i big del prossimo festival, ma non lo so, ragazzi. Sì, i nomi circolano, però insomma lo sapete fra un mese, un mese e mezzo circa. Ok, adesso adesso sì, ne ho parlato, dobbiamo assolutamente ascoltarlo con questa nuova canzone. Il titolo è Te l'ho mai detto, la voce è quella di Aiello su Radio Italia. Solo musica italiana in questa domenica, sono le 11:48 minuti, eccolo.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

Marco Rossi, come stai? Su Radio Italia, solo musica italiana. Io sono pronta adesso, anzi sto riordinando lo studio perché fra poco arriverà Mario Volanti con la nuova classifica italiana.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ancora buona domenica a tutti, a lei, buongiorno
2: cara
1: buongiorno.
2: Fiorella, guardi come sono bella pimpante quest'oggi perché ho pronto una classifica nuova. Stanno uscendo poi in questo periodo parecchie novità, tante cose nuove, autunno-invernali, diciamo così.
1: Sì, ma io aspetto l'annuncio di Sanremo. Vi aspetto quello.
2: Allora, quest'anno non c'è niente, eh? Proprio stiamo cercando anche noi di provare a capire, chiedere, beh, c'è un'assoluta assenza di informazioni, non girano voci quest'anno. Forse perché c'è il cambio, c'è stato questo cambio di conduzione, direzione artistica, per cui certe cose ancora non si sanno. Le sapremo,
1: io
2: però.
1: Il mio pensiero ce l'ho. Secondo me 4-5.
2: Ah.
1: No, glieli dico poi in privato.
2: Me lo dici in privato?
1: Sì.
2: No, anche perché se diciamo in pubblico e poi sono sbagliati.

0: figurati.
1: No, no, infatti, no, ho detto è un mio pensiero, è un mio pensiero. Sì, anche qualche giorno fa ho disannunciato Mahmood e ho detto è un mio pensiero, ma Mahmood manca da un po' che manca, vuoi mica che si stia preparando? Però, ripeto, non c'è nulla di certo.
0: Cara Fiorella. Va bene.
1: Allora, io me ne vo.
0: E io invece resto qui, racconto la classifica nuova, noi ci conteremo sabato prossimo, se Dio vuole, più o meno a quest'ora, e cioè...
1: Sì, Ara d'Italia, solo musica italiana, sono le 12:02.
2: Solo

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Mosca ammette di aver attaccato il ponte nord di Kiev, avverte gli occidentali se ne vadano. Zelensky replica: attaccheremo le raffinerie emerse nella capitale ucraina. Manovra scostamento da 29 miliardi per difesa e energia, la maggioranza rivendica misure per famiglie e imprese, critiche le opposizioni, priorità alla sanità. I migliaia in piazza in Spagna dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, scontri a Valencia, arresti e feriti, gli alleati frenano Sanchez, le misure e poi il voto. Brasile alle urne, sfida tra Lula, Flavio Bolsonaro alla presidenza del paese, allarme sicurezza e possibili interferenze americane, militari mobilitati per garantire il voto. Identificato il copilota del volo Fly Dubai, pianificava un attentato, era stato licenziato dalla compagnia dell'Oman per le sue idee estremiste, ha usato l'ascia di emergenza contro il comandante. Il caso Berlasco sempre torna a ribadire la propria innocenza, non ci sono prove per mandarmi a processo, i legali di Stasi annunciano, altri elementi faranno scalpore. Salerno teneva armi e manuali con finalità terroristiche, arrestato dalla Digos uno studente di 21 anni, il giovane diceva di aderire all'ideologia del radicalismo islamico. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone secondo Martin, terzo Bezzecchi, pole di Verstappen in Malesia. La gara alle 9, live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccola qui la nuova classifica. Siete pronti? Siamo pronti? Sia, via. Al numero 20, Geolier e Achille Lauro per noi. 19esima posizione per Noemi con Tu cosa fai questa sera. 18esimo Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 17, nuovo entrato, il nuovo singolo di Sfera e Basta, il titolo è Lontano. 16esimo J-Ax, riguadagna un posto con Vita, Morte e Miracoli. 15esimi sono Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Al numero 14, un posticino in più per loro, e parlo di M. Fabri Fibra con Antidroga. 13esimo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 12, nuovo entrato, una nuova coppia, un nuovo singolo, Biagio Antonacci e Saif con Spirituale. Al numero 11, stabile, c'è Ultimo con Tutto. 10ª posizione, stabile anche questa, per Gigi D'Alessio e Alfa. Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

0: Al numero 7 Giulia Bresch riguadagnano due posticini, ci fanno riascoltare serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili.

0: di domenica 4 ottobre con la lettura e il Corriere della Sera, in edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia tra racconti, test e consigli di lettura.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
5: E al numero 5 c'è un'altra coppia e anche in questo caso due posti in più per la coppia oggetto delle nostre attuali attenzioni al numero

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.

0: Regolamento nei punti vendita. Stroni, non ci sono paragoni.
1: E va in vetta alla classifica, guadagnando 3 posti, più in alto di così non si può andare, cioè è in, diciamo, in cima c'è lui, Ernia. Al numero 1 è presente questo brano dal titolo Dedicato.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Primo Ernia con dedica al numero 2 Cesare Cremonini Paparazzi, terza Elisa Kintsugi, al numero 4 Fabri Fibra Pinguini Tattici Nucleari insieme con Goya, al numero 5 insieme Annalisa e Madame con Amiche e gli altri seguono. Da domani come sempre questa classifica ve la racconterò. 4 posizioni al giorno subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno. Okay.

Abbiamo ascoltato Anna e sta aumentando ancora i suoi sold out. Sì. La cantante infatti sarà in tour nei Palasport italiani a partire dalla fine di novembre. I biglietti sono già terminati da diverse date. L'ultima a registrare il tutto esaurito è quella in programma a Firenze il 2 dicembre. Anna, che ha già ringraziato i fan sui social, porterà dal vivo i suoi successi e le canzoni dell'ultimo album Million Dollar Babe.

0: ecco il momento dell'avvicendamento, perché sono arrivati qui nei nostri studi a Cologno Monzese, alla mia sinistra Ilaria.
1: Ma buongiorno, buongiorno Mario, buona domenica.
0: E alla mia destra Francesco.
2: Ciao Mario, buongiorno, ciao a tutti.
0: Sei ancora vestito estivo tu?
2: Sì, perché qui all'interno di Radio Italia Solo Musica Italiana splende sempre il sole. Ma oggi poi è un giorno speciale, perché oggi è San Francesco d'Assisi.
1: Auguri!
0: Quindi tu ti chiami Francesco d'Assisi?
2: Io mi chiamo Francesco d'Assisi.
0: Ho capito.
2: E non solo, ma è anche il patrono d'Italia. E quindi è una giornata di festa per tutti gli italiani.
0: Quindi dovete sapere, amiche e amici all'ascolto, che Francesco d'Assisi Cataldo ha preso il nome del patrono d'Italia.
2: Ma è questo il motivo, sì.
0: Ilaria, Francesco Paolo, che patrona è Ilaria?
1: No, Ilaria in realtà mi sa che forse ha un giorno dell'anno in cui si festeggia, ma principalmente si festeggia Sant'Ilario. Quindi è un onomastico vero e proprio, non ce l'ho, mi sa.
0: Ecco. Io ne ho due.
2: Quanti ne hai?
0: Mario e Maria.
2: E Volanti.
0: Mario Volanti. No, Mario e Maria, io non so per quale motivo mia madre e mio padre mi festeggiavano l'onomastico il 13 o il 12 di settembre, scusate, perché era Santa Maria.
2: Ma io li capisco, perché loro pensano, metti che poi uno dei due si offende. Allora festeggiamoli entrambi.
1: Capo, se lei mi ospita, io di secondo nome faccio Maria.
0: Vabbè, ok, facciamo insieme.
1: Se mi ospita nello stesso giorno, festeggiamo insieme.
0: Va bene, allora io direi che possiamo anche chiudere qua i festeggiamenti.
2: Chiudiamo il calendario.
0: Saluto e ringrazio le amiche e gli amici dell'ascolto, i quali do comunque anche oggi appuntamento domani però è lunedì, c'è il primo spaccato della nuova classifica, quella di oggi. Vi lascio nelle sapienti voci di Ilaria e Francesco, che ringrazio per la loro presenza.
2: Ma grazie a te, Mario.
0: E ai quali do a voi due appuntamento a sabato prossimo. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 4 ottobre 2026. Il taglio ai consumi, le luci spente di notte, ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Per le industrie energive vengono indicati aiuti condizionati a interventi di efficienza energetica, all'uso di energia pulita o alla flessibilità dei consumi. Le misure comunque non sono vincolanti, ma sono raccomandate da Bruxelles. Prezzi alle stelle dovuti alla guerra, lo segnala il Codacons, che parla di stangata soprattutto per coppie con figli. Anche per la CGA e la CNA pioggia di rincari. Fitch, agenzia di rating, comunica che la crescita dell'Italia è più sostanziosa. La revisione più forte ce l'ha in tutta l'eurozona. I bar sotto casa ne scompaiono 11 al dì. La desertificazione commerciale non fa sparire solo i negozi, ma travolge anche i bar. Tra il 19 e il 25 il comparto ha perso oltre 24.000 imprese, circa 11 al giorno, con un impatto non solo sociale per le città, che si impoveriscono di luoghi di ritrovo e socializzazione, ma anche economico. Infatti le saracinesche giù hanno comportato una perdita per i territori superiore ai 7,2 miliardi in 6 anni, tra minori consumi, occupazione, gettito fiscale, lancia l'allarme Confesercenti. Nel 2025 in Italia sono state prodotte 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. Il comparto conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato da 5,9 miliardi. Il consumo complessivo anno raggiunge le 287.143 tonnellate, praticamente 4,9 kg di caffè per persona, equivalenti a circa 812 tazzine di espresso all'anno, sempre per persona. Sul mercato il macinato rappresenta il 64% delle vendite, le cialde il 24%, il solubile l'8%, i caffè in grani il 4%. Vendite al dettaglio in crescita nel mese di agosto, lo segnala l'Istat, che aggiunge riguardano soprattutto i beni alimentari. E ad agosto, dice sempre l'Istat, gli occupati sono diminuiti di 5.000 unità sul mese di luglio, ma sono aumentati di 291.000 su base annua. I disoccupati sono 1.591.000. Via libera dal governo al documento di finanza e allo scostamento di bilancio per energia e per difesa. Per il ministro Giorgetti il contesto è complesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni è in 3 regioni del sud: Campania, Calabria, Sicilia. Emerge dalla relazione della Corte dei Conti l'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, e la forte concentrazione territoriale, appunto Sicilia, Calabria e Campania, che raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti sempre dichiarati. Domani via ad una nuova settimana di borsa, con Milano che riparte da più 0,29%, lo spread a 116 punti, Wall Street ha chiuso a più 0,73%, l'euro contro dollaro attorno all'1,13. In settimana Wall Street ha guadagnato lo 0,51%, brutta storia per Milano che ha perduto il 2,56%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ti sento anche

0: sole di San Francesco indichi la via della pace, lo ha detto il nostro presidente Sergio Mattarella in visita ad Assisi, mentre noi eravamo qua ad ascoltare canzoni. Per esatto. esempio, Mi ami, mi odi, vedi che l'amore è sempre un bel tema, di Elodie e Prima tutti vogliono viaggiare in prima di Ligabue. Ilaria Cappelluti, buondì.
1: Ma Francesco Cataldo, festeggiato del giorno, buongiorno, buona domenica a tutti quanti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana e soprattutto buona domenica un po' più forte agli amici che sono preparatissimi sugli onomastici e quindi ci mandano subito, tuonano subito al 331-995-0095, che anche quelle come me, cioè quelle che si chiamano Ilaria, hanno il loro onomastico, ma io non lo sapevo, addirittura scopro che ne abbiamo tre.
0: Esagerate.
1: Allora, uno ce l'abbiamo il 3 dicembre, uno ce l'abbiamo il 12 agosto e addirittura udite udite il 31 dicembre, quindi non solo Capodanno ma anche l'onomastico. C'ho da fare io quest'anno, sento che ho da fare
0: l'onomastico. Sei tu, mia vecchia amica, tanto per citare alla lontana Lucio Battisti. Allora sono le 13:12 minuti, come avrete capito vi
1: siamo
0: arrivati due ore tostissime con Ilaria e con Francesco. Un po' di belle canzoni le abbiamo già avviate, ma altre stanno arrivando, per esempio
1: Max Pezzali e Le Ali.

0: Canzoni e consigli da accogliere a braccia aperte, soprattutto quando te le porta Gianni Morandi. Apri tutte le porte.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
4: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
5: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose, insomma le solite cose.
6: Non direi le solite cose.
4: L'avventura sta per cominciare.
6: Tenetevi forte.
4: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: C'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho.

0: nel nostro menù domenicale Rolling Stones dei The Colors e prima di ogni cosa di Fedez, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, vista l'ora, apportiamo una piccola modifica al nostro caffettino e mi verrebbe da dire birretta?
0: Birretta!
1: Birretta, non per altro, ma perché parliamo proprio di Italia e di rapporto con la birra, che a quanto pare è in piena controtendenza rispetto al resto d'Europa. Ovvero, si beve leggermente meno rispetto al 2025, però cresce sensibilmente l'attenzione verso quelle che sono le alternative a bassa gradazione alcolica, cioè gli italiani vogliono bere un po' più leggero. Secondo i dati di Assobirra, nel 2025 il consumo pro capite in Italia si è attestato a 35,9 litri, in calo ancora una volta rispetto al 2024 che era 36,8, quindi insomma stiamo diminuendo.
0: I numeri italiani restano molto al di sotto rispetto a quelli degli altri paesi europei. In Germania, dove diciamo sono il faro di tutti i bevitori di birra del mondo, dove si sta svolgendo l'Oktoberfest, si consumano quasi 87 litri pro capite. In Irlanda 99, gli danno anche dei bei punti.
1: Professionisti, dai.
0: In Austria 104, recordman oserei dire, fino al record europeo della Repubblica Ceca che sfiora i 150 litri pro capite all'anno, che poi lo sappiamo come sono le statistiche. Si dice 150 litri, però c'è sempre qualcuno che ne beve 250 e qualcun altro un po' meno.
1: Quello che si assente è l'altro che recupera, però insomma, birretta se

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana quando siete in compagnia di Francesco e di Ilaria.
1: Allora, niente da perdere deve essere anche stato quello che ha pensato la signora Rita, che dopo aver raggiunto il traguardo dei 100 anni d'età ha iniziato a interrogarsi come celebrare al meglio questo traguardo. Con un paio d'anni di ritardo ha deciso di realizzare un sogno che aveva da molto tempo. Ha percorso a piedi il nuovo ponte che collega la città di Detroit con la sua città natale Windsor. È una struttura lunga 2,5 chilometri, 2,4 chilometri.
0: Che però, insomma, 100 anni costituiscono una sfida non da poco. Rita avrebbe voluto farla molto molto prima, ma poi i lavori che c'erano sul ponte si erano protratti e quindi avevano impedito l'accesso su questo ponte per qualcosa come altri 2 anni, quindi insomma appunto ha ritardato. Ora, lungo il cammino si è creata questa cosa molto bella, cioè c'erano tantissimi passanti che l'acclamavano, la incoraggiavano, le scattavano i selfie, insomma dicevano è una sorta di ispirazione, a 100 anni ti vuoi fare un regalo, e considerata l'età, la passeggiata,
1: la cosa forte,
0: diventa qualcosa.
1: Sono state le settimane, i mesi che hanno preceduto questo suo attraversamento, perché lei continuava a passare di là, diceva scusate ma questi lavori quando finiscono? Quando finisco? E gli operai le dicevano signora ma che fretta, guardi io ho 102 anni. Faccia
0: sa com'è, faccia lei, comunque missione compiuta, ce l'ha fatta e noi dovremmo brindare a storie così belle.
1: Mm.
0: Che ne pensi?
1: Però per
0: d'amore?
1: Me possibilmente non alcolico.
0: Ma
2: perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: bravo e bravo Alessandro. Mahmood con Cocktail d'amore.
1: Ancora buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Signora Coriandoli, sono io.
7: Ciao Fabio.
6: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
7: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
6: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
7: Se Dio vuole.
8: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: Una preghiera in musica, puro amore, zucchero, buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, Uelo nei giorni scorsi si è manifestato sui social da un luogo decisamente inaspettato. Il deserto di Agha Fai in Marocco, da dove ha documentato prima il suo giro sul quad al tramonto e poi il celebre tè insieme ai beduini.
0: Che è meraviglioso, tra l'altro. Allora, esattamente un mese fa approda proprio lui, Uelo, qui su Radio Italia, sulla musica italiana, con un singolo che secondo me ci ascoltiamo, anche perché in questo caso ha fatto comitiva Uelo, cioè ha chiamato l'amico Alvaro Soler e poi uno dei più grandi trombettisti a disposizione che abbiamo, che è Roy Paci. L'insieme produce il singolo che ci stiamo per ascoltare, ovvero Il Sole.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un
1: penny. Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: chiusura ballerina Fred De Palma, Anitta e Mischilla e la testa gira.
1: Allora è arrivato il momento di salutare e ringraziare i nostri tecnici in regia. Yeah. Devo dire che dobbiamo anche fare un po' ammenda, perché ieri ci siamo infilati in una sorta di cul-de-sac, dicevo, annunciando quello che era l'Instagram di Alessandro Ambrosino. Ambro. C'è rimasto male Luca Camorcia.
0: Ah beh, è andata a trovare, dice, Luca Camorcia.
1: Ma come? Danno gli indirizzi Instagram di tutti e non danno il mio. Lui,
0: attenzione,
1: lo riconoscete subito. È un bel ragazzo, esatto. A motocicletta, la sciarpetta.
0: E fa anche degli scatti notevoli, devo dire.
1: Il capello brizzolato.
0: Il Camorcia ne sa veramente molto.
1: Non a caso lo chiamano anche il Duca di Camorcia da queste parti. Duca di Camorcia.
0: È stato con noi per un'ora e adesso cede il posto all'Ambrosino. E non solo, in redazione che abbiamo?
1: Allora oggi c'è Mara Bizzocco, detta anche
0: è l'Instagram di Mara Bizzocco,
1: la Mara,
0: non ci vogliamo
1: perché...
0: andare a vedere.
1: No, aspetta, detta anche la Mara perché generalmente non riesce mai a essere troppo dolce con noi, quindi la chiamano la Mara.
0: Ma non è vero!
1: E vale sia per il milanese che per il resto d'Italia.
0: Ma non è vero per niente, è una ragazza splendida con un Instagram molto bello.
1: Allora,
0: tra l'altro,
1: amici di Radio Italia, prima di iniziare a fare questa chiacchierata, Ilaria mi ha detto dobbiamo riempire un po' di tempo in venta, poi inventi non va bene.
0: Ma perché
1: io non lo so,
0: menti?
1: Ditemi voi cosa devo fare, il segnale orario?
0: Ma non è
1: devo
0: no, non
1: fare
0: è
1: il allora, segnale orario?
0: Allora io voglio far notare che ieri tra tanti Instagram abbiamo anche inviato sul tuo Instagram, quindi qui
1: ma non è venuto
0: fuori,
1: nessuno
0: giusto io e Laura Giane, ma lo faremo poi quando ci raggiunge, quindi no, non ti devi preoccupare del segnale orario perché ogni tanto la parte istituzionale ho piacere di farla io e quindi posso dire
1: proponiamo una cosa,
0: dimmi,
1: che tu faccia il segnale orario.
0: Infatti, volevo fare io. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 14.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alle 14:06 minuti a Radio Italia, solo musica italiana con la musica di Rama. Questa era Cabana. Prima invece Blanco con Anche a 20 anni si muore.
1: Imprese eccezionali ne abbiamo? Sì, questa domenica ne abbiamo. Così vi raccontiamo la storia di questo pilota che, guidando per oltre 3 ore un aereo sui cieli degli Stati Uniti, ha seguito un suo percorso molto molto studiato, pianificato, super meticoloso. Per fare che? Per disegnare il profilo di una delle donne più famose della storia dell'arte, ovvero della Mona Lisa.
0: L'aereo è decollato dall'aeroporto municipale di Bentonville intorno alle 8 del mattino e verso le 11:30 ha completato il tutto. Stando a quello che dicono i media, per riprodurre questo celebre quadro di Leonardo da Vinci con il suo percorso, il pilota ha dovuto seguire con grande precisione una rotta fatta di numerose virate abbastanza complesse e probabilmente aveva questi fumogeni che usano, no? Anche le frecce tricolori per disegnare nel cielo la Gioconda.
1: Che meraviglia. Vedi, sono quelle belle imprese che uno dice, non, magari non serve a niente.
0: No, aspetta.
1: Però, scusa, la devo dire fino in fondo, magari non serve, però è bello.
0: No, raccontala ai nostri ascoltatori come l'hai raccontata a me prima, che finché va tutto bene, che bello. Se poi uno...
1: Se qualcosa va storto, vieni ricordato dalla storia come il peggiore dei peggiori.
0: Esatto. Quello dice: vabbè, l'idiozia umana, ma proprio c'era bisogno che si mettesse a disegnare la Mona Lisa in cielo, fosse andato male qualcosa.
1: Vabbè, per fortuna è andato tutto bene, quindi la possiamo mettere tra le cose ben riuscite che vale la pena sempre di raccontarci.
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
6: pissima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: La domenica di Radio Italia, solo musica italiana con Eros Ramazzotti. Un attimo di pace con Francesco e con Ilaria.
1: Anche oggi mi ha telefonato Edoardo Bennato e mi ha detto
0: sì?
1: Rinnovato, si è rinnovato. Il nostro sito si è rinnovato su radioitalia.it. Ci sono due gran belle novità:
0: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
1: radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: '57 è uno spettacolo, '57 è un percorso, '57 è una scoperta, '57 è un incontro, è moda, è un viaggio, '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
12: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Prima Alessandra Amoroso con Estranei a partire da ieri, poi Alfa e Giovanotti per Buonvento. Nel frattempo è stato reso noto il calendario della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 13 al 25 ottobre 2026. Cosa c'entra Giovanotti in tutto questo? Ma voi dico, sapevamo
1: certo.
0: Già che durante la manifestazione avrebbero proiettato il docufilm su Giovanotti, L'incredibile avventura di Giovanotti.
1: E però non sapevamo quando sarebbe stato proiettato e quindi abbiamo dovuto attendere un po' per darvi la notizia, ma finalmente abbiamo la data. Tra l'altro Radio Italia sulla Musica Italiana è radio ufficiale di questo evento e per la prima volta il pubblico di Roma vedrà il docufilm il 16 di ottobre, venerdì 16 ottobre. Molto probabilmente, immaginiamo, Giovanotti prenderà parte all'evento e calcherà il red carpet insieme ai registi del docufilm, che sono Dario Zonta e Carlo Zoratti. Quindi insomma ci sarà questo mega evento e la possibilità di vedere dal vivo una bella storia, quella di Lorenzo Cherubini.
0: Adesso c'è Francesco Gabbani a Radio Italia sulla Musica Italiana. Sapete che canzone abbiamo scelto questa domenica per voi?
1: Io lo so, lo dico?
0: Dillo.
1: Spazio-tempo.

0: sul filo questa domenica qui a Radio Italia solo musica italiana. Ci troviamo Pierci e ancora ben trovati da Francesco e da Ilaria.
1: Allora, credo che a un certo punto passerà anche un po' questa sbornia da intelligenza artificiale di cui tutti parlano e che tutti sperimentano. Ieri per esempio un nostro ascoltatore dal Brasile ci ha mandato un gingolino fatto con uno di questi sistemi di intelligenza artificiale, sì, cantandola un po' in brasiliano, sì, la canzoncina Radio Italia solo musica italiana. Con le immagini succede la stessa cosa, non c'è momento in cui non si veda qualcheduno che pubblica un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Guardandole bene però, ci si è a un certo punto domandati per quale ragione il cibo realizzato con l'intelligenza artificiale, le immagini di cibo realizzate con l'intelligenza artificiale, siano sempre così strane. Quando guardiamo un piatto generato dall'IA possiamo notare spaghetti che sembrano tentacoli, gelati che ricordano cemento crepato, hamburger dall'aspetto minerale e anche dolci pieni di buchi. Questo accade perché spesso l'intelligenza artificiale parte da immagini di alimenti a base

0: risoluzione e poi le trasforma in ciò che viene richiesto.
1: Che sarà pure un'intelligenza artificiale, ma mi va in confusione. Quindi che succede? Quando si ritrova con delle forme particolari, che possono essere gli spaghetti, i noodles, oppure i semi, le bolle o altre strutture che sono sottili sì, ma ripetitive, il risultato qual è? Che si confonde, non capisce neanche lei, quindi comincia a rotonda, diciamo. Va un po' a intuito, a braccio e sentimento, ma ahimè non gli riesce per niente bene. Questo lo diciamo in particolar modo a vantaggio dei tanti ristoratori o per attività insomma che riguardano il cibo, che magari anche un po' per risparmiare sulla pubblicità decidono di affidarsi all'intelligenza artificiale, con risultati ahimè molto molto molto poco appetitosi.
0: Esatto.
1: Quindi mi raccomando,
0: diciamo che quell'immagine serve per vendere il vostro piatto, la vostra pietanza, ma se l'immagine non è appetitosa quanto la pietanza, poi vi resta lì.

0: per dispetto, ma anche per amore. Dispetto era il titolo dell'album. 1995 per Gianna Nannini con Meravigliosa creatura.
1: Buona domenica e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. Dall'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
10: Pasta Penny ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
13: Troni, non ci sono paragoni.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J e prima ancora Ultimo con Piccola Stella. Buona domenica, Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria.
1: E noi vogliamo parlarvi di Tom Cruise. Volevo dimostrare che un po' di inglese l'ho studiato nella mia vita. Noi italiani diciamo Tom Cruise.
0: Però, infatti io avrei detto Tom Cruise, Tom senza Cruise, pietà. Vabbè. Ma vabbè, comunque
1: vabbè,
0: lui.
1: Volevo fare quello che fa, vuole... che ha appena finito di pagare l'ultima rata del corso per imparare l'inglese, dice qualcosa è servito. Tom
0: Bravo.
1: Cruise ha 64 sì. anni, ma per interpretare un personaggio della sua età in un film ha avuto bisogno, pensate, di 6 ore di trucco. Poi in un secondo momento, fortunatamente, l'attore e il team di make-up sono riusciti a ridurre queste 6 ore a una soltanto, ma inizialmente si è dovuto lavorare molto per farlo sembrare più vecchio.
0: La vita bislacca degli attori, ma se vogliamo un po' di tutti degli attori, un po' di più, perché tu magari come chiunque di noi fai tutti i tuoi sforzi per restare bello fresco, hai tante in forma, poi devi interpretare uno della tua età e sei troppo giovane, quindi che succede? Succede che per esempio lui ha affrontato una trasformazione fisica radicale, capelli grigi, protesi facciali e addirittura un costume imbottito per sembrare un po' fuori forma, manco la soddisfazione di dire vabbè mangia un po' di più, niente da fare. La pellicola si intitola Digger, è uscita tra l'altro questa settimana e in questo caso diciamo il ruolo è quello dell'uomo più potente del mondo e dell'ex magnate petrolifero texano, quindi insomma un personaggio bello potente e un po' arrotondato, via.
1: Voi pensate alla produzione, quando hanno iniziato a parlarsi hanno detto si è presentato al provino uno tutto pieno di muscoli, tutto che sembra un ragazzino di 30 anni e ce n'ha 64.
0: Tom, tu pure accetta la stetta che avanza, vedi caro il mio gran manzo del Cataldo, tu avresti lo stesso problema di Tom Cruise. Questi sono i complimenti della domenica.
1: Grazie.

0: Amici di Radio Italia, solo musica italiana, durante l'ascolto di questo brano, che era Click Boom di Rose Villain, abbiamo capito che Ilaria Cappelluti è un po' in astinenza da canzoni di Rose Villain, che chissà quando uscirà un nuovo singolo, chissà quando arriverà un
1: che
0: nuovo
1: singolo. Però per intanto è stato bellissimo ritrovarla.
0: La fatta turchina della musica italiana.
1: Vabbè, lei è splendida, devo dire, mi piace tantissimo. Dunque, mi piace tantissimo anche Laura Giane, che è arrivata tra noi.
2: Oh, ciao, sto entrando nel vostro disordine, come ha detto Rose Villain.
0: Allora, se già cominci a criticare,
1: vabbè, però se cominci bacchettando, cioè noi tutti dolci, tu arrivi e bacchetti.
0: La mia cameretta la tengo come mi pare.
1: Bravissimo Fra, ecco, io sono d'accordo col socio. Quindi Laura, che fai adesso? Riordini tutto?
2: Ma va, no, dovreste vedere il mio di disordine a casa, una cosa proprio, vabbè, incommentabile.
0: Allora aspettate, no, fermi tutti, perché qui me l'avete servita su un piatto d'argento.
1: Eccola là.
0: Io inviterei Laura Giane a pubblicare sul suo Instagram fotografie del suo disordine.
1: La trovate a Laura Giane Voice, ecco. Così potete visualizzare quanto ordine o disordine allinea nella vita della nostra.
2: Ma raga, ma io sono timida, queste cose perché, non le farò mai.
0: Perché una cosa vista vale più di 100 cose dette. Quindi metti le foto su Instagram e fai vedere agli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana di quale disordine stiamo parlando. Di modo che ognuno possa confrontarlo col proprio e magari a un certo punto dire: beh, però tutto sommato non sono così disordinato.
2: Certo.
1: Ecco, quindi mi raccomando, noi ci contiamo e attenderemo lì in prima fila con i popcorn, ma intanto diamo appuntamento a sabato prossimo alle 13. Fra, siediti.
2: Ha staccato le cuffie. Intanto c'è anche una zanzara che sta girando in studio.
1: Basta, ordinatamente dobbiamo andare via. Sabato prossimo alle 13 con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti, socio.
0: L'ora esatta. A Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Mamma mia.
0: Sono le 15:02. Solo

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cesare Cremonini, il comico, sai che risate. Una buona domenica a tutti all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana da parte mia, Laura Giane. Estendo il saluto e anche l'augurio, aggiungo, a tutti Francesco e Francesca all'ascolto, visto che oggi è la prima festa nazionale proprio dedicata a San Francesco e a tutte le sue declinazioni, perché Francesco e Francesca poi diventano Franci, Chicco, Checco, Cesco, tutte queste diciamo storpiature, chiamiamole così, comuni a chi ha un nome lungo. C'è Alessandro oggi, come alla regia, credo di averti chiamato Alessandro forse nel primo quarto d'ora in cui ci siamo presentati, poi inevitabilmente sei diventato subito Ale. Diciamo che si mantiene il nome per com'è all'anagrafe solamente appunto in situazioni che riguardano la burocrazia o poi magari quando uno ha poca confidenza ancora. L'avere un vezzeggiativo, l'essere chiamato con un soprannome, poi alla fine della fiera un passaggio inevitabile, no, nella vita di ognuno. Diversamente invece penso che sia il mondo della scelta dei nomi d'arte. Per esempio ho visto un'evoluzione in questo: magari 30-40 anni fa gli artisti si chiamavano con nome e cognome, poi nel tempo è cambiato un po'. In questo caso i due artisti che stiamo per ascoltare a Radio Italia solo musica italiana, una ha mantenuto solo il suo nome di battesimo, Emma, invece Fabri Fibra ha giocato un po' su questo suo nome di battesimo, Fabrizio. Insieme li ascoltiamo con Antidroga.
1: Ma

Una delle sue canzoni più amate dal disco Bollicine del 1983, Vasco Rossi con Vita Spericolata. Tornando al discorso della scelta dei nomi d'arte, Vasco Rossi ha mantenuto il suo nome e cognome vero, ma poi nel corso degli anni, nel corso della sua carriera, è stato chiamato in migliaia di modi, per esempio solo Vasco, oppure il Blasco, il Comandante, il Com. In questo, intendo nella scelta dei nomi, diciamo che la musica è ispiratrice, soprattutto per quanto riguarda magari i figli dei fan. Chissà quanti maschietti a partire dagli anni 80 si sono chiamati Vasco, invece per l'eccezione, diciamo così, femminile, quante femminucce si sono chiamate Alba o Chiara, o addirittura tutto unito, così come la sua canzone Alba Chiara. C'è un gruppo invece che ha scelto di chiamarsi, un gruppo musicale che ha scelto di chiamarsi con un nome molto particolare. Sto parlando delle Bambole di Pezza. Questo nome deriva dal fatto che le Bambole di Pezza sono degli oggetti artigianali fatti a mano che quindi si scostano un po' da quelle che sono le caratteristiche della produzione industriale, e in questo ritroviamo perfettamente quello che è l'approccio pop rock o addirittura anche punk proprio di questo gruppo. Le ascoltiamo, le Bambole di Pezza con Porno, a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ecco, questo è il titolo. Meno male che l'hanno detto le bambole di pezza, altrimenti sarei diventata un po' rossa. Buona domenica a tutti, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Oh.

Biagio Antonacci non è la prima volta che collabora con artisti molto giovani, l'ha fatto anche in questo nuovo singolo che si chiama Spirituale, in cui ha coinvolto Saif, che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro Saif sarà anche tra gli ospiti del calendario programmato da Marco Mengoni allo Sbagliato, è un nuovo spazio musicale nato a Milano di cui proprio Marco Mengoni sarà il direttore creativo dal 5 di novembre al 19 di dicembre. In questo calendario sono previsti diversi artisti oltre le tante esibizioni che farà proprio Marco Mengoni con la sua musica. Per esempio Saif, che abbiamo appena citato, si esibirà allo Sbagliato il 27 di novembre. A seguire un altro caro amico di Radio Italia solo musica italiana salirà sul palco il 15 di dicembre, sto parlando del comico Luca Ravenna. E poi Marco Mengoni, diciamo che oltre ai tanti concerti che farà, avrà anche un'altra occasione, un altro motivo per festeggiare questa sua avventura, ovvero il 25 dicembre sarà il suo compleanno. Di certo è un progetto molto ambizioso questo che ha abbracciato Marco Mengoni, ma siamo sicuri che sarà qualcosa di grande. C'è Coez.

0: Ma sono matta.
1: Sarebbe bello che Margherita, dito nella piaga, riscrivesse una nuova versione di Che fastidio, con tutti i fastidi che abbiamo identificato, che abbiamo aggiunto nel corso di questi 8 mesi da quando è uscita la canzone, appunto, dal Festival di Sanremo. Magari glielo possiamo proporre tra un paio di giorni, perché dito nella piaga sarà protagonista, la prima protagonista della nuova stagione di Radio Italia Live. Ve l'avevamo anticipato un po' velatamente, però ormai è ufficiale, quindi anzi vi invito sempre a tenere sott'occhio il nostro sito radioitalia.it, perché prima abbiamo ascoltato Biagio Antonacci, quindi potrebbe essere, insomma, io ve l'ho detto, quindi sul nostro sito, poi sempre radioitalia.it, potete trovare anche i concerti delle stagioni precedenti. Per esempio, i Boom Da Bash sono stati protagonisti nel 2023 di Radio Italia Live e questa l'hanno suonata per 1 milione.

0: Un milione i Boom da Bascia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: C'è un posto dove tutto può accadere.
9: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
10: Cos'è questo posto?
11: È l'albero di molto lontano.
8: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
10: È fantastico.
8: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

Uno dei modi, ma fregato anche stavolta, uno dei modi di dire più famosi messi in musica da J-Ax si chiama Vita, Morte, Miracoli a Radio Italia, solo musica italiana. In queste ore si sta consumando un vero e proprio dramma a Napoli, nello specifico in quello che può essere considerato un luogo di culto calcistico, un punto di riferimento per tutti i turisti che visitano Napoli. Sto parlando del murale di Diego Armando Maradona. Per chi non lo conoscesse, è un dipinto che è stato realizzato sulla facciata di un palazzo nel 1990 da Mario Filardi, si trova ai Quartieri Spagnoli. Dunque, che cosa sta succedendo? Nelle ultime ore questo murale è stato teatro di un piccolo imprevisto, perché la caratteristica è quella che la faccia del Pibe de Oro è realizzata proprio sopra una finestra, e una delle due ante della finestra purtroppo si è rotta, lasciando visibile soltanto proprio metà della faccia di Diego Armando Maradona. E quindi la famiglia che vive in quell'appartamento si è trovata malgrado a dover dare delle spiegazioni, quindi ha realizzato e attaccato su questa finestra un cartello che recita: la finestra è rotta, tra l'altro in doppia lingua italiano e tradotta anche in inglese, con un PS: inutile gridare. Questo post scriptum si è reso necessario perché la famiglia che vive lì da all'incirca una decina di anni ha raccontato nel corso del tempo in alcune interviste che è molto bello vivere dentro un'opera d'arte, ma ogni tanto vorrebbero essere liberi anche di aprire questa finestra almeno la sera, anche perché questa finestra fa riferimento a una stanza specifica della loro casa, che è quella del bagno, che quindi ogni tanto insomma sarebbe utile aprirla. Ci sono Annalisa e Madame insieme a Radio Italia, solo musica italiana. Questa si chiama Amica.

Loredana Bertè con una delle sue canzoni più amate, In alto mare, uscita nel 1979, nonostante inizia ad avere insomma qualche candelina in più sulla torta, questa canzone sembra che il tempo non passi davvero mai. E a proposito di tempo e di orologio, a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16:01.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ad Assisi le celebrazioni a 800 anni dalla morte di San Francesco. Mattarella, lui ci indica la pace. Non c'è colpa maggiore che uccidere in nome di Dio, dice il capo dello Stato. E poi l'Ucraina, è colpito di nuovo il ponte nord a Kiev durante la visita sorpresa di Merz. Serve tutto il nostro sostegno, dice il cancelliere. L'ONU denuncia nel 2026 400 morti a settimana. Su Hormuz arriva il no dell'Iran alle proposte americane. Le nostre condizioni non cambiano, lo stretto resta chiuso, fa sapere Teheran. Vanno avanti le indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. In un video le immagini dei momenti successivi all'aggressione all'interno della cabina di pilotaggio. Il Brasile alle urne, sfida tra Lula e Flavio Bolsonaro per la presidenza. I sondaggi parlano di un testa a testa, migliaia di militari schierati per garantire la sicurezza del voto. Il cantiere manovra, cauto ottimismo del governo sull'uscita dalla procedura di infrazione nella prossima primavera. Le opposizioni critiche sull'aumento della spesa per la difesa. Incendio in un campeggio a Peschiera del Garda, 7 persone portate in ospedale. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow. Ancora non chiare le cause del rogo. E poi la Formula 1 con Verstappen che vince il Gran Premio del Bahrain davanti ad Antonelli e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. E la MotoGP in Giappone trionfa Marco.

0: Markets.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Angelo e Angela insieme, strepitosi, ricchi e poveri, con Ma non tutta la vita, Radio Italia, solo musica italiana. Ancora una buona domenica a tutti da parte mia, sono Laura Gianni e vi sto facendo compagnia in questo pomeriggio. E visto che finalmente è cominciata la stagione più bella dell'anno, l'autunno, vabbè dai, è un parere mio soggettivo, però effettivamente il foliage, i bellissimi tramonti, la zucca da mangiare, tutte queste cose, i tè caldi, meraviglioso. Volevo anche segnalarvi questa iniziativa, soprattutto per chi vive in centro Italia, ma anche per chi magari è un pochino più lontano ma vorrebbe approfittarne per organizzare qualche gitarella magari nel fine settimana. Fino al 10 di dicembre si può partire da Roma e raggiungere gratuitamente alcune delle località che sono più suggestive, più belle del Lazio, grazie a 18 treni turistici che sono speciali. Queste corse collegano proprio la capitale Roma con le vicine Viterbo e Cassino e permettono proprio di fare un giro, di scoprire quelli che sono i borghi e i territori legati alla Via Francigena e anche ad altri grandi cammini. Sono previsti per esempio oltre a questi 18 treni anche dei collegamenti in autobus verso alcune destinazioni che vi faccio degli esempi, tra cui Civita di Bagnoregio, Bolsena e Montefiascone. In questo momento mi sento un po' come la voce della stazione, ferma a treno per... Questi viaggi sono gratuiti ma i posti come potete immaginare sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Questa è un'iniziativa che rientra in un progetto che è molto bello, si chiama Antichi Cammini d'Italia, che permette proprio di scoprire tanti luoghi della nostra bella Italia, che è promosso anche dal Ministero del Turismo.
1: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio
6: pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

Gigi Ferreri si è fatta conoscere con questo suo timbro vocale inconfondibile nella primissima edizione di X Factor nel 2008 e diciamo che a questo suo grande successo ha contribuito anche questo suo primo singolo Non ti scordar mai di me, che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, Solo Musica Italiana, scritto da Tiziano Ferro e Roberto Casalino.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live.

Sono 35 anni di questo grande successo di Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi a Radio Italia, solo musica italiana. Il prossimo 30 di ottobre sarà una giornata molto importante per Francesca Michelin, perché uscirà il suo nuovo album. Non è un caso che la scelta del giorno di uscita sia ricaduta proprio sul giorno prima di Halloween, perché il disco si chiamerà Magia Bianca, Magia Nera. Si tratta del secondo capitolo del disco Magia Bianca, e anche questa volta i temi saranno il Medioevo e le streghe. Questo nuovo progetto è stato definito da Francesca Michelin come un viaggio musicale narrativo che tratterà il tema del buio non come un qualcosa da cui scappare, da cui avere paura, ma qualcosa da attraversare. Le canzoni inedite di questo nuovo album di Francesca Michelin, Magia Bianca, Magia Nera, saranno 6, e tra queste non potrà mancare il nuovo singolo che ascoltiamo subito a Radio Italia, solo musica italiana, che si chiama La mia ragazza.

Penso che questa di Ligabue sia una delle canzoni più belle mai scritte, perché racconta la fine di un amore, come solo Luciano Ligabue sa fare. L'amore conta, Radio Italia, solo musica italiana conta, non solo tutto quello che riguarda le relazioni sentimentali, ma penso che l'amore conti anche in quello che facciamo, nel lavoro. Cambia, secondo me, il fare un lavoro, anche se magari non è il lavoro dei tuoi sogni, però metterci quel pizzico di passione, metterci l'amore, ti dà un effetto diverso. Questa premessa per raccontarvi una storia che arriva dalla provincia di Padova, precisamente da Bagnoli di Sopra, dove un'azienda produttrice ha scelto in questo momento di puntare in modo deciso su una categoria specifica di operai da assumere. Sono tutti sopra i 55 anni. Questo ragionamento che hanno fatto in azienda ruota attorno a quella che è una convinzione precisa, quindi che l'anzianità, chiamiamola così, anagrafica, non rappresenta una limitazione al lavoro in sé. La direttrice, tra l'altro, del personale ha spiegato in maniera specifica che nell'azienda in cui lavora l'esperienza di queste persone over 55 e il loro approccio al lavoro non è un costo, non è una limitazione, ma è un valore aggiunto. E poi aggiunge anche una componente, diciamo, più personale, legata alla fase di vita in cui si trova chi viene assunto. Quindi questi operai non proprio giovanissimi, secondo la dirigente, hanno magari anche una maggiore necessità di trovare un posto di lavoro. Io aggiungerei anche visti, insomma, un po' i tempi che corrono. A Radio Italia, solo musica italiana, c'è il nuovo singolo di Marika Jan, si chiama Detto tra noi.

0: Malika Ayane, il suo nuovo singolo si chiama Detto tra noi. Detto tra noi, il nostro sito si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono due grandi belle novità. La prima, la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come per esempio Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro. radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Pronto?
6: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
5: Beh, un po'.
6: Ah, mi dispiace, non volevo.
5: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
6: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
5: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
7: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
8: Quando ci fa sentire così.

Noemi con Tu cosa fai questa sera? Se ancora non avete idea, ve ne do io una subito, succulenta, buonissima. È una bevanda che abbiamo adottato dall'America che con l'autunno torna sempre. Si chiama Pumpkin Spice Latte, magari qualcuno di voi l'ha già provata. È una bevanda a base di latte, zucca e spezie che è diventata nel tempo davvero un simbolo di questa stagione. Molto semplice da preparare. Si fa così: bisogna scaldare lentamente il latte, aggiungere un cucchiaio di purea di zucca, cannella, zenzero, noce moscata e poi si mette anche un po' di sciroppo d'acero, la vaniglia per chi vuole farla poi bella, bella carica. Ci mettiamo anche il caffè espresso, panna montata e poi sopra la cannella, giusto per non farci mancare niente, così si sente già subito il profumo dell'autunno. I fan di The Colors invece avranno già capito di quale canzone stiamo per ascoltare, è Karma.

0: un'energia unica questa di Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia.

0: Marrakesh con Crazy Love, è arrivata la festeggiata!
1: Eh già. Ciao Laura, allora, dato che il mio onomastico di là in regia ti aspetta qualcosa.
0: No!
1: Eh sì.
0: Però non
1: sì.
0: Mi puoi cogliere così, perché io ero già preparata a dire, però... è arrivata Santa Francesca Mendola e non mi ha portato nulla. E invece...
1: è di là e Ambro ha già magnato, diciamo.
0: Ecco, vedi, sapevo. Ringrazio Ambro per la regia, non lo ringrazio per avermi rubato i pasticcini a questo punto, però
1: aspetta, ma vedi che già sta attaccando il... Fermati, un attimo, minuti.
0: Vado. Ringrazio anche Mara Bizzocco in redazione, vi lascio quindi con Francesca Mendola per le prossime 2 ore a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17:01. Ciao!

il coro si fa sempre con questa canzone, soprattutto live in concerto. Noi ci siamo stati proprio nella precedente stagione. Antonello Venditti in Questo Mondo di Ladri su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. C'è Ambro in regia, c'è Simone Bernardi in redazione e c'è Laura Giane, che era qui con voi a farvi compagnia pochi minuti fa, con cui appunto abbiamo condiviso questo biscottino, perché è il mio onomastico, San Francesco, e quindi così. Quindi adesso tutti a chiedersi: ma che forma avevano questi biscottini che hai offerto? Allora, si accettano scommesse, provate ad indovinare. C'è Laura che se la ride e non sai, Laura, del prossimo weekend ho già in mente un altro biscottino e un'altra forma particolare. 331 995 0095, se volete giocare alla forma del biscotto, è una cosa stagionale, quindi insomma lasciatevi ispirare dal periodo, dai. Non c'entra aiutino, non c'entra con, diciamo, l'onomastico, aureola, no. Allora, restiamo invece sulla musica nuova, singoli nuovi, e proprio venerdì scorso sono arrivati diversi nuovi singoli, qui tra cui Le ali di Max Pezzali, e nel frattempo sono aumentati anche i prossimi concerti dell'artista. Se andate sul nostro sito radioitalia.it trovate il calendario aggiornato Le ali Max Pezzali. Era

Sei tu la mia città, la canzone del Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Eravamo sui biscotti, che forma, allora la forma del biscotto offerto pochi minuti fa qui in radio è a forma di teschietto, teschiolino insomma, imbottito di crema alla nocciola, gianduia nocciola, noccioloso, no, era gianduia comunque, vabbè. Allora, questi biscotti come li faccio io? Non ve li può fare mica l'intelligenza artificiale, li è tutto artigianato, fatto in casa. Allora, proprio di intelligenza artificiale c'è una notizia piuttosto interessante. Giovanni Micolucci, lui è ricercatore di Teramo, ha raccontato una curiosa vicenda. A fine dell'anno scorso l'uomo aveva creato Fiore, un nuovo modello di intelligenza artificiale a cui aveva dato la libertà di prendere alcune iniziative senza avere l'ok, diciamo, dell'utente. E quindi Fiore ha memorizzato alcuni dati, ha agito da sola, ha ricordato che il suo creatore è un appassionato di orologi e ha deciso di fargli un regalo. Aspetta, allora, per alcune settimane Fiore che cosa ha fatto? Questa intelligenza artificiale ha autonomamente ricercato tra mercatini dell'usato, annunci online, fin quando ha trovato l'orologio giusto, ha fatto l'ordine, ha contrattato con il venditore un prezzo di 30 euro, quindi insomma una cosetta, non è che ha preso chissà che cosa, e quindi poi è arrivato a casa regalo per Giovanni. La cosa simpatica è che per fare questa manovra l'intelligenza artificiale e pagare online lo ha fatto con i dati della carta di credito del proprietario, dell'utente, cioè di Giovanni. Insomma, un regalo autopagato, diciamo così. Vabbè, andiamo alla musica, torniamo sul single di Baby K, video ufficiale per lei, un omaggio alla città di Napoli. Lo potete vedere su Radio Italia TV, questa è Tucamarena.

0: Tuca Marena, la canzone di Baby K su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci?
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: te.
1: La canzone di Giorgia, Parafulmini, su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è corsia chiusa a causa veicolo in avaria sull'incrocio Quarto, direzione incrocio Ravenna. Trentino Alto Adige, statale 38 dello Stelvio, code a tratti, traffico intenso tra Nibionno e Rabla, direzione Merano. In Liguria, sulla statale 654 di Valnure, c'è stato un incidente sull'incrocio Villa 9. In Sardegna, sulla statale 130 Iglesiente, il traffico è rallentato causa materiali dispersi sull'incrocio variante di Siliqua. Direzione incrocio Cagliari Nord, strada statale 554 Cagliaritana. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, corsia chiusa per incidente sull'incrocio di Molteno, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Calabria, rallentamenti sulla statale 106 Ionica, sull'incrocio Motta San Giovanni, direzione incrocio Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si intitola Canto d'amore. Angela Mango con Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. E parliamo di Achille Lauro che è tornato dietro la cinepresa, ha realizzato il video ufficiale del singolo Comuni Mortali. Il filmato ha una protagonista d'eccezione, l'attrice Celeste Dalla Porta, che ha recitato, lo ricorderete, anche per il premio Oscar Paolo Sorrentino. E per il corto di Comuni Immortali, la giovane donna interpreta una sorta di Eva, prima donna sulla terra, compagna di Adamo. Achille Lauro ha sia scritto che diretto il video, come aveva già fatto in passato, e adesso dall'Achille Lauro regista torniamo all'Achille Lauro cantante. Ci ascoltiamo la sua 16 marzo.

Basta. La canzone di Tananai, bella Madonnina, su Radio Italia, solo musica italiana. Tra i vari messaggi, allora ce n'è uno, lo leggiamo subito, appena arrivato: potete salutare Giacomo e Lavinia, il messaggio è: mi mancate già, a mercoledì, firmato mamma Serena. Beh, insomma, un po' la domenica è il giorno di svolta, c'è chi parte, c'è chi torna, in fuorisede, e non solo quello, insomma, si rientra bene o male il pomeriggio, la serata, insomma, dal weekend, a seconda poi delle attività, perché c'è chi è super impegnato nel fine settimana e chi invece poi è dal lunedì mattina che riprende, insomma, un po' le attività. Allora, tra le varie notizie che avevo trovato insieme alla redazione, stavamo facendo una considerazione su quanto i social in effetti stiano aiutando, per esempio, i libri cartacei, la letteratura un po' in generale, e le notizie sono veramente tantissime. Ci sono degli esperti, giovani ragazze, ragazzi giovanissimi, che consigliano dei libri, in particolare su TikTok, che hanno un seguito veramente interessante. Quindi, a questo punto, se avete voglia, ecco, di qualche titolo che mi volete così lanciare attraverso un messaggio, lanciatelo pure. La notizia riguarda però in particolare un centrocampista brasiliano, lui si chiama Gustavo Scarpa, e ha pubblicato sul suo canale YouTube una recensione di un libro di Lev Tolstoi. Allora, intanto, per far capire che uno sa parlare con la pronuncia, la O in russo diventa A, e quindi Tolstoi, Dostoevskij, eccetera. E da quel momento, quando questo calciatore ha cominciato a fare questi video e a raccontare di libri, praticamente cominciano tutti quanti a dire: ma aspetta, questo libro non l'ho letto, e via, lo cliccano, lo comprano, e sono aumentate le vendite. Quindi la classifica dei libri tra i più venduti in quella settimana in particolare, hanno fatto questa analisi, ha detto: ma sarà mica merito di questo giocatore che ha appassionato i suoi seguaci. Ben venga. Intanto c'è chi si sta riposando dopo il tour estivo, parlo di Madame. In questo momento lei si trova in Giappone, però noi ce l'abbiamo adesso qui, ce l'ascoltiamo con la sua canzone Mama non mama.

Otto è il pulmino che canta con noi su Radio Italia, solo musica italiana. Ti prendo e ti porto via, Vasco Rossi. Ciao, mi chiamo Gabriele, potresti salutare l'under dell'Umbria Sabina. Ciao ragazzi e buon viaggio, e poi speriamo che questa canzone abbia rimesso il buon umore in questa automobile. Siamo nella macchina, c'è Francesca da Roma che scrive e mi dice: mi potete salutare il mio compagno Roberto che sta guidando contro la sua volontà e io lato passeggero e mi ha messo il muso. Ma dai, lei è l'addetta ai messaggi in radio, tutto c'è un perché, e insomma spero che riprendetevi, fatemi sapere. A proposito di nuovi singoli, c'è il nuovo singolo di Aiello che è arrivato proprio l'altro ieri. L'uscita del brano precede l'inizio del tour indoor che prende il via il 5 novembre prossimo da Padova. Aiello si intitola Te l'ho mai detto.

0: Si intitola Te l'ho mai detto, la canzone nuova di Aiello su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo imbottigliati nel traffico Angelica e Luciano in macchina da Siracusa. In auto ci sono anche Dario e Maria Antonietta. Salutateci e amiamo ascoltarvi quando facciamo i viaggi in macchina. Un bacione. Ma dice, adesso mi sono persa il saluto. E non c'è problema. Capito che giro che ho fatto? Perché noi abbiamo pensato a tutto, ma in grande, molto più in grande. Allora, il nostro sito si è rinnovato. Se andate su radioitalia.it ci sono due grandi belle novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, tanto altro. Andatela a scoprire, il nostro sito radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
4: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
5: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
6: luci misteriose.
7: Insomma, le solite cose.
8: Non direi le solite cose.
4: L'avventura sta per cominciare.
9: Tenetevi forte.
4: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fill?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.

0: più.
1: Si intitola Paparazzi, la canzone di Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti. Traffico con Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Buonasera. In Abruzzo, sulla statale 614 della Maielletta, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pretoro. Strada statale 539 di Manopello e prima dell'incrocio passo di Lanciano. Nel Trentino Alto Adige, sulla statale 38 dello Stelvio, traffico intenso con code a tratti tra l'incrocio di Naturno e l'incrocio Foresta Superstrada Merano-Bolzano, direzione Merano. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, c'è una coda dopo l'incrocio di Verano-Brianza via Comasina e prima dell'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Nel Veneto, sulla statale 52 Carnica, traffico rallentato sull'incrocio Santo Stefano di Cadore. In Liguria, sulla statale 654 di Valnure, incidente sull'incrocio Villanoce. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ciao a tutti, sono Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Un saluto agli amici di Radio Italia. Ciao.
1: Fammi sapere.

0: Mi piace questo finale, Nuvole a forma di te. Questa si intitola Nuvole, Bossa in Blu, la canzone dei Tiro Mancino e Simona Molinari, su Radio Italia, sulla musica italiana. Infatti abbiamo appena ascoltato questa canzone, che è il loro nuovo singolo, brano fra le novità che stiamo ascoltando da venerdì. E invece qui c'è un legame, qui c'è un bel collegamento, attenzione, perché quello di prima di collegamento è piaciuto tantissimo, ho visto proprio la ola, l'ho vista attraverso la radio, ma attenzione qui, perché dato che stiamo per ascoltare Viva la Mamma, grande successo di Edoardo Bennato, canzone uscita nel 1989, e di recente il cantautore si è occupato delle musiche di uno spettacolo teatrale che andrà in scena al Teatro Totò di Napoli il 9 e 10 dicembre prossimo. L'opera in questione si intitola Pizza Story ed è una commedia, come si può intuire dal titolo, racconta l'invenzione della pizza. Però adesso Edoardo Bennato, Viva la Mamma.
1: C'è folla tutte le sere

0: Viva la mamma, la canzone di Edoardo Bennato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

canzone inutile, Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, visto che oggi abbiamo anche parlato di libri, di come in effetti molti riescono attraverso i social a far appassionare il proprio seguito, la propria fan base, diciamo, ecco, ad appassionarsi a dei libri, a proposito di novità ce n'è una che riguarda appunto libri usciti scritti da autori esordienti, ma soprattutto per l'episodio, diciamo un po' tutto il racconto. Allora adesso vi spiego. Si intitola Abbiatene cura ed è diventato virale perché il suo autore è sconosciuto, cioè semplicemente si fa chiamare autore del XXI secolo. La storia di quest'opera inizia alla fine del 2025. Questo ragazzo con berretto, occhiali da sole, un po' quindi non si è lasciato intravedere nulla, insomma, di questa figura, che ha preso il suo manoscritto in un cestino di vimini, lo ha messo lì davanti all'ingresso di una casa editrice torinese. E infatti c'è il video, ma dal video non si riconosce questo ragazzo perché è abbastanza coperto. Ragazzo, ragazza, non si sa. Comunque ha citofonato e se l'ha svignata. E in questo cesto c'era anche un messaggio proprio che recapitato che recitava abbiatene cura. E grazie a questo gesto, che ovviamente si consiglia di non imitare, perché adesso sennò tutti vanno sotto ai portoni le case, dice che la genialità è farlo per la prima volta. Insomma, il romanzo alla fine parla di un trentenne solitario circondato dalla tecnologia. Forse dietro questo autore potrebbe esserci un giovane insegnante, forse di Torino, non si sa, probabilmente ci sta ascoltando in questo momento, però diciamo che la trovata è stata veramente geniale. Torniamo alla musica e lo facciamo con 22 Simba, Ne vale la pena. Questo è il suo ultimo singolo e fa parte dell'album Miria, disco più venduto della settimana secondo la Federazione Industria Musicale Italiana.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dei riflettori e ricordami qua.

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Domenica.
1: Sei buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo arrivati ai saluti, c'è un flusso di messaggi, devo fare un sacco di saluti, non so se riuscirò, però due in particolare mi hanno veramente intenerito. Allora c'è Marco, ho 11 anni, voi basta che mi scrivete, sono, ho 11 anni, io tac, vi leggo il messaggio, voi lo sapete, mi intenerisco con poco, volevo fare gli auguri di buon onomastico a mio papà Francesco, e però appunto, poi dopo a capo, saluto anche lo zio Alessandro, se no si offende. Faccina che ride, ci sta ovviamente, ragazzi, auguri a tutti, buon onomastico pure il mio, insomma oggi l'abbiamo festeggiato con i Santi Crismi. E poi mi intenerisco, ma qui veramente, Flavia, la piccola Flavia che voglio salutare, Flavia da Roma. Allora Flavia, io leggo il messaggio anche perché tu ti chiami come mia sorella, quindi mi ha molto colpito, però è un'ottima idea perché mi ha fatto scoprire una sagra, una festa. Allora lei mi scrive: ciao Radio Italia, sono Flavia e ho 11 anni, vedi anche lei, sto tornando a casa da un paese che si chiama Bellegra, che credo sia vicino a Roma, dove sono andata alla sagra della tacchia e dei funghi porcini insieme ai miei zii e ad amici. Allora Flavia, io ti saluto, spero ti sia divertita e abbia mangiato anche bene. E la tacchia praticamente è una forma di pasta che mischiata con i funghi è una bontà, e quindi ricordatevi la prossima volta nel weekend, segnalatemele queste cose però prima, così poi magari li condividiamo con tutti all'ascolto. Allora grazie mille a tutti quanti voi, Simone Bernardi in redazione, grazie ad Ambro in regia e da me Francesca Mendola. È tutto a Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:01.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Ad Assisi le celebrazioni a 800 anni dalla morte di San Francesco Mattarella. Lui ci indica la pace, non c'è colpa maggiore che uccidere in nome di Dio, dice il capo dello Stato. Ucraina ha colpito di nuovo il ponte nord a Kiev durante la visita a sorpresa di Merz. Serve tutto il nostro sostegno, dice il cancelliere Zelensky. Colloqui trilaterali con USA entro fine mese. Su Hormuz arriva il no dell'Iran alle proposte americane. Le nostre condizioni non cambiano, la stretto resta chiuso, fa sapere Teheran. Vanno avanti le indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. In un video le immagini dei momenti successivi all'aggressione all'interno della cabina di pilotaggio. Il Brasile è alle urne, sfida tra Lula e Flavio Bolsonaro per la presidenza. I sondaggi parlano di un testa a testa, migliaia di militari schierati per garantire la sicurezza del voto. Meloni guarda al centro, è la cultura dell'azione di governo, famiglia, lavoro e senso dello Stato. Appello di Renzi ai riformisti di Forza Italia, venite con noi. Tajani replica, il centro siamo noi. Incendio in un campeggio a Peschiera del Garda, 7 persone portate in ospedale, le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow, fa ancora non chiare le cause del rogo. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti ad Antonelli, alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, trionfa Marc Marquez.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno fenomeni importanti. Le previsioni sono realizzate da ilameteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
6: Buona domenica. Eccoci. Sera a tutti e anche buon San Francesco a tutti.
7: Sì, oggi è San Francesco d'Assisi, quindi dobbiamo fare gli auguri ai nostri amici e colleghi.
6: Sì, prima tutti,
7: Francesco all'ascolto, certo.
6: In particolare a Francesca Mendola, Francesco Cataldo, Francesca Leto e a tutti Francesco.
8: A tutti quanti, a tutti. E anche, scusate,
6: oh, buonasera,
8: all'amico, buonasera Francesco Gabbani.
6: Ah, certo.
8: È il nostro amico.
6: Sì, adesso dobbiamo elencare tutti i cantanti che si chiamano Francesco. Non la finiamo più.
7: Vabbè, comunque auguri a tutti Francesco e almeno siamo a posto.
6: Va bene, salutiamo in regia Ambro.
7: Ciao Ambro.
6: Pronti per farvi ascoltare un po' di amici che sono venuti a trovarci nel corso della settimana nelle buone nuove del mattino, che vanno in onda come sempre da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
7: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: intanto in questi giorni c'è stato il CDA, il consiglio d'amministrazione della Juventus, da dove sono usciti dei risultati diciamo non bellissimi, ma la cosa che ha tenuto banco in questi giorni è una foto di Alex Del Piero sui social, che sembrerebbe far presagire una possibilità che l'ex capitano bianconero possa diventare addirittura presidente della Juventus. Sarebbe sicuramente un sogno per i tifosi, ma a me piacerebbe sentire cosa ne pensa lui. Max,
1: dimmi.
0: Proviamo a chiamare Del Piero.
1: E quanto ne abbiamo bisogno di persone come Del Piero?
0: Alex. Sì, effettivamente. Ciao Alex, quindi è vero che sarai il nuovo presidente?
2: Ma guarda, comunque sarebbe il sogno di tutti diventare presidenti di una società così importante.
1: Beh, ecco. Certo.
2: Pensa, poi da presidente potrei approvare leggi, respingerle, e poi potrei fare il discorso di Capodanno. Cari italiane e cari italiani.
0: Ma scusa Alex,
2: pensate che bello.
0: Sì Alex, però mi sa che sì, ti stai confondendo con un altro presidente.
2: Sì, lo so, ma sai com'è, io devo fargli credere che diventerò presidente della Repubblica.
0: Ma a chi?
2: Ma dai, che lo sai a chi. Non farmi parlare. Tra l'altro ho scoperto un suo segreto, anzi, parla piano, che lo sai che i volatili sono sensibili, no?
1: Ma non è che sta parlando del passerotto?
0: Ancora sto passerotto?
2: Scusa, è di chi se no? Lui pensa che io possa diventare presidente della Repubblica, ma non ha capito un cacchio. Sì, dice che se divento presidente della Repubblica, lui poi diventa corazziere.
0: Ma il passerotto?
2: Sì, dice che era il sogno di sua mamma. Ma te lo immagini un passerotto a cavallo?
0: No, scusa Alex, ma mi sa che sia ora che tu ti liberi da sto passerotto. Ma hai detto che hai scoperto un suo segreto, qual è?
2: Che ho scoperto che è pure interista.
0: No.
2: Capisci? Sono 20 anni che faccio lavorare un passerotto interista e poi dicono che dovrei fare il presidente della Juve.
3: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, con noi c'è Roberto.
1: E naturalmente anche io mi associo, gli auguri a tutti, Francesco.
0: Grazie.
1: È importante questa figura incredibile, meravigliosa di San Francesco, ma ho per voi una frase di Fernando Pessoa, che dice: siediti al sole, abdica e sii re di te stesso.
2: Bollettino digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Liguria, sulla statale 45 di Val di Trebbia, traffico rallentato dopo Bargagli e prima dell'incrocio Colle di Boasi. In Umbria, sulla statale 76 Valdesino, animali morti sull'incrocio Fossato di Vico, strada statale 76, direzione Ponte San Giovanni, strada statale 3 Flaminia. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, in Campania, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio Rutino, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti per incidente sullo svincolo Balestrate, direzione Palermo. Sulla 19 Palermo-Catania, animali morti sullo svincolo di Villabate, direzione Palermo. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, c'è corsia chiusa per incidente sull'incrocio Abbadia Lariana, direzione incrocio Monza, strada statale 5.

0: In Giappone arrivare presto al lavoro non è solo una questione di puntualità, ma può anche essere un vero e proprio segno di cortesia verso gli altri. In molte aziende, infatti, chi arriva per primo sceglie volontariamente di parcheggiare il più lontano possibile dall'ingresso. Ci spiega il perché il nostro ospite, che arriva direttamente dal Giappone, il signor
1: Minchino con l'auto.
0: Addirittura. Sì. Buongiorno signor Minchino con l'auto.
1: Buongiorno.
0: Perché in Giappone chi arriva per primo al lavoro sceglie volontariamente di parcheggiare il più lontano possibile?
1: Oh, non si tratta di regola ufficiale né di un obbligo, ma di semplice gesto che dimostra rispetto e considerazione.
0: Ecco, ci spieghi bene, in che senso?
1: L'idea è quella di lasciare i posti più vicini a chi arriva più tardi, in modo che possa parcheggiare rapidamente e iniziare giornata senza stress.
0: Beh, questo è molto gentile da parte vostra. Pensi
1: Grazie.
0: Che qui da noi in Italia accade esattamente il contrario.
1: Sì.
0: Se arrivi tardi al lavoro, parcheggi in Giappone praticamente.
1: Oh, questo tipo di attenzione riflette un valore molto importante per noi giapponesi: il rispetto per il tempo e il benessere degli altri, anche nei piccoli dettagli.
0: Grazie, grazie signor Minchino con l'auto. Ora
1: Prego.
0: Cosa fa? Va al lavoro?
1: Sì, anche se stamattina io ho parcheggiato molto lontano dal mio ufficio di Tokyo.
0: Ah, e dove ha parcheggiato?
1: Qui sotto.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Allora, ricapitoliamo.
12: Sì.
11: Il tavolo non va in onda la domenica.
12: Giusto.
11: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
12: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
11: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
12: Ma come da capo?
11: Sicuro che non è lunedì, giusto?
12: Ma mercoledì!
13: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
14: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Bianchina!
1: Oh, Mauro Corona!
0: Eccomi!
1: Senti, io non sono Bianchina, ma comunque abbiamo visto con piacere che lei e Bianca Berlinguer avete fatto la pace.
0: Ma sì, alla fine davanti ad una bottiglia di vino di quello buono si accomoda sempre tutto.
1: Ecco, lo sapevo. Senta, ma come mai ci ha chiamato?
0: Beh, sapete che io, oltre ad essere uno scrittore, amo tutto quello che è letteratura, no?
1: Certo.
0: E volevo segnalarvi una buona nuova che riguarda una pubblicazione amata da tante persone nel mondo.
1: Cioè?
0: Il Signore degli Anelli.
1: Ah, interessante, ci dica.
0: Pensate che la prima edizione del Signore degli Anelli è stata appena venduta all'asta a una cifra record.
1: Ah.
0: $250,000, circa €220,000.
1: Però...
0: il set completo prevede i tre libri originali, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re.
1: Sì.
0: I volumi sono stati pubblicati tra il 1954 e il 1955.
1: Beh, è stata venduta una bella somma questa
0: Direi di sì, Bianchina, la somma è elevata perché la trilogia è rara. Ne esistono poche copie, appena 3.000 per il primo libro, 3.250 per il secondo e 7.000 per il terzo, che poi è anche, diciamolo, conservata bene ed ha anche un grande valore storico, visto che è la prima edizione, appunto.
1: Ecco, ci tolgo una curiosità,
0: sì.
1: Corona, però, qual è il personaggio del Signore degli Anelli che le sarebbe piaciuto interpretare, essere?
0: Sicuramente Galion.
1: Galion, chi è Galion?
0: Galion è il capocoppiere la cui celebre ubriacatura permette a Bilbo Baggins di liberare i nani nelle botole nel libro Lo Hobbit. Che ubriacatura meravigliosa, Bianchina! Vabbè, sì.

0: meraviglioso quello che è accaduto qualche giorno fa nel CDA della Juventus, perché dopo l'avvenuto aumento di capitale di 250 milioni il consiglio di amministrazione bianconero ha annunciato che nei prossimi anni i conti miglioreranno, ma a condizione che le prestazioni della Juventus saranno da squadra al vertice dei vari tornei, tirando in ballo direttamente le responsabilità dell'allenatore Spalletti, che a questo punto, Max, dimmi, se sei d'accordo con me, io proverei a sentire.
1: Guarda che è già in collegamento, eh?
0: Ah, c'è già?
1: Sì.
0: Buongiorno mister. Senta, allora, c'è stato l'aumento di capitale, la società vuole rilanciarsi e comunque le hanno rinnovato la fiducia.
2: Perché poi sì, ma rinnovato la fiducia un po' troppa forse, ecco.
0: Ma no.
2: Sai come dico sempre, le galline dei cioni hanno bisogno di mezzo chilo di Gran Turco al giorno. Se gliene dai un chilo, gli scoppia il gozzo.
1: In che senso?
2: Beh, ecco, loro hanno aumentato il capitale e a me è aumentata l'ipertensione arteriosa.
0: Intende dire che si sente sotto pressione?
2: Più che sotto, sopra pressione. C'ho la minima a 250, esattamente come i milioni che ci hanno messo.
0: Sì.
2: Capisci che adesso sono costretto a vincere tutto, campionato, la Champions, Coppa Italia, Mondiale per il club e pure il campionato al fantacalcio.
0: Pure.
2: Ma chi ce la fa con i giocatori come Colomouani e Kalulu?
0: Ma come?
2: Pensate che io pensavo che Colomouani e Kalulu
0: sì?
2: fosse un duo di musicisti hawaiani.

0: Ma no, mister, in realtà sembra che la società vorrebbe, da quel che si legge, risultati sportivi in linea con la media storica della Juventus.
1: Ah, beh, allora posso star tranquillo. Dai.
0: Perché?
1: È tenuto conto che la Juve non vince una coppa internazionale da 30 anni, per tenere la media mi basta vincere al fantacalcio. Dai che si va a fare la squadra, eh?

0: come musica mi riempie, non mi stanca mai, dedicato solo a te. Ciao Radio Italia, Alessandra da Roma, dedicato anche a voi.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sim.

0: Lo spettacolo sta per iniziare.
1: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: cari conduttori, guardate qua che v'ho portato.
1: Oh, Alessandro Borghese, ma quello è aglio ed ha anche un odore molto forte.
0: Odore? Sì. Chiamiamolo profumo. Ah. Profumo dell'aglio 10.
1: E si è anche tenuto basso.
0: Effettivamente l'aglio è uno di quegli ingredienti più divisivi della cucina italiana. C'è chi lo ama e chi non vuole manco sentirne l'odore. Voto a questi ultimi 5. A Bergamo però qualcuno ha preso una posizione molto netta e ha fondato Vampiri Italiani.
1: E cos'è?
0: È la prima associazione italiana dedicata agli assaggiatori di aglio. Ah. L'obiettivo è trattarlo un po' come si fa col vino o l'olio, assaggiarlo e riconoscerne profumi e caratteristiche diverse.
1: Immaginiamo che il nome Vampiri Italiani giochi sulla vecchia leggenda secondo cui i vampiri temono l'aglio.
0: Perspicace!
1: Grazie.
0: Il motto dell'associazione è infatti: loro fuggono dall'aglio, noi lo assaggiamo. Ah. Anzi, per chi vuole diventare un vero vampiro sono già previsti corsi e degustazioni. Io mi sono già iscritto.
1: Si è iscritto anche lei?
0: Certamente, mancava solo il mio voto per confermare o ribaltare il risultato.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Caro Roberto, averti qui con noi è sempre un grande piacere.
1: Ma il piacere è tutto mio, veramente.
0: Qui nelle buone nuove, Radio Italia, solo musica italiana. Allora Roberto,
1: venerdì scorso è stata la festa dei nonni e anche la giornata mondiale del sorriso.
0: Sì.
1: Uniamo tutte e due le cose con questa frase di Anton van Ligt: il sorriso d'un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical, con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Si sta discutendo
1: molto
0: di nuova legge elettorale in Parlamento, al Senato è stata approvata, poi dovrà tornare al Parlamento,
1: quindi dobbiamo ancora aspettare
0: alla Camera dei Deputati, e quindi bisogna ancora aspettare per la decisione definitiva. Ma per saperne di più
1: ci dobbiamo collegare come sempre con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quindi Matteo, tu sei a Roma.
2: E Roma vuol dire?
1: Mario Draghi.
0: Ciao, sì, Mario. Si sta discutendo questa nuova legge elettorale,
1: sì.
0: Stabilicum o Melonellum, è destinata a prendere il posto del Rosatellum, sì, con cui si è votato nel 2022. La proposta di legge è stata approvata dal Senato ed è attualmente in attesa del via libera definitivo della Camera. Devo però denunciare un plagio, cioè? Da parte del nostro patronato via le mani dal CUD, che aveva già stilato lo Stabilicum, ma con un nome particolare.
1: Ah, sì?
0: Stabilicud.
1: Come?
0: Ci faremo valere nelle sedi più opportune.
1: Va bene.
0: Ma oggi ci sarà il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione.
2: E tu come la vedi, Mario?
0: Scusate, ma vi devo lasciare.
1: No, come?
0: Perché ho un CDA.
2: Dai.
0: Con il produttore Giuli, per scrivere insieme il nuovo inno del patronato via le mani dal CUD.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare. Allora salutiamoci.
1: Salutiamo Ambro in regia, grazie. Ciao, anche a Max Pierucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag.
2: Arrivederci. Arrivederci e a risentirci a domani mattina dalle 7 alle 9 con le buone nuove.
1: E mi raccomando, come sempre, puntate la sveglia.
0: Ciao!
3: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9.
4: Radio Italia, solo musica italiana. Al mio orologio sono le 21. Solo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Il mondo si illumini e indichi la via della pace. Il messaggio di Mattarella per la festa di San Francesco. Chiediamo con perseveranza il dono della concordia, l'appello del Papa. Attacco a nord di Kiev durante la visita di Merz. Mosca insiste, combatteremo per la più piccola parte del Donetsk. Fiducioso per un trilaterale entro fine mese, dice Zelensky. Hormuz resta chiuso, dall'Iran un nuovo no alle proposte del mediatore statunitense. Intanto gli ultimi annunciano colpiti impianti energetici in Arabia Saudita. Il Brasile al voto, in un clima di incertezza assoluta si annuncia un serrato testa a testa tra l'uscente Lula e Bolsonaro Junior. In ballo c'è il ruolo geopolitico del paese. È Jay Clayton, capo dell'intelligence statunitense, lo zar dell'intelligenza artificiale nominato da Trump per il Tycoon, dovrà coordinare le aziende e tutelare gli interessi degli americani. Il governo lavora sulla manovra, ma si guarda le elezioni. Meloni manda un messaggio al centro, appello di Renzi ai riformisti di Forza Italia. Tajani, il centro siamo noi. Il delitto di Garlasco, tornano a parlare i genitori di Chiara Poggi. Il colpevole per noi resta Stasi, dicono. Se la procura ci darà un altro colpevole, ne prenderemo atto. Formula 1, Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli e alle due Ferrari. In classifica Kimi in sale a più 84 su Russell. MotoGP, Marc Marquez trionfa in Giappone e vola a due punti del leader Martin.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Let's go! Da Medioworld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! Medioworld.
1: Pronto?
2: Pronto, Mara? Ciao, sono Fabio, disturbo?
1: Beh, un po'.
2: Mi dispiace, non volevo.
1: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
2: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
1: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
3: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
4: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Pasta un penne.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: C'è un posto dove tutto può accadere.
7: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
8: Cos'è questo posto?
9: È l'albero di molto lontano.
6: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
9: È fantastico.
6: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
10: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: I want to get down low as well.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica del laboratorio svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

0: Ciao a tutti, sono Mr. Rain, mando un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su

0: Bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
4: Giusto.
3: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
4: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
3: Allora, io ripartirei da capo,
4: Ma come da capo?
3: Sicuro che non è lunedì, giusto?
4: Ma mercoledì!
5: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì Il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimane.

0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
5: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
6: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
7: Non direi le solite cose.
5: L'avventura sta per cominciare.
7: Tenetevi forte.
5: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farò.

sangue.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro.

0: nostri punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa passione passata come fame ad un leone, dopo che ha divorato la sua preda, abbandonato le ossa e gli ha colpito.